Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, la primapagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi la primapagina.it. Le notizie, quando vuoi.

0: Gentili ascoltatori, buongiorno, buonasera, buonanotte dovunque vi troviate. Ai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM Attilio Carbone ed io sarò con voi dalle 15 alle 18 ora di New York, dalle 21 alle 24 ora di Roma per portare a voi un'altra edizione di Melodie Italiane. Come di consueto, ogni settimana ci colleghiamo con i nostri vari collaboratori da ogni parte del mondo. E vi ricordo che siamo su Facebook e siamo anche su due frequenze libere, 1240 AM e 95.9 FM sul quadrante della vostra radio. E adesso diamo il benvenuto ai microfoni di Melodie Italiane al giornalista cosentino Francesco Mannarino. Quindi ascoltiamo questo suo servizio dalla nostra bella Calabria.
1: Eccoci qui amici di New York, siamo qui in collegamento da Cerisano, piccolo borgo delle Serre Cosentine, pochi chilometri dal capoluogo Abruzzo, da Cosenza, 7-8 chilometri, un'area bellissima, un'area fresca. E noi siamo qui, grazie a Tilio, grazie per il collegamento, per raccontarvi un po' di Calabria, un pezzo di Calabria, un pezzo di cultura calabrese, un pezzo di questo piccolo borgo che si chiama Cerisano. Stiamo da giorni vivendo il Festival delle Serre, un appuntamento che ormai da 32 anni è qui a Cerisano, un festival appunto che unisce cultura, teatro, jazz, cinema, talk, teatro dei ragazzi, corner, agorà, tantissime cose, tantissimi artisti, e noi davvero vi ringraziamo per ospitarci e per farci raccontare questa bella Calabria che vuole emergere, anche fuori dai confini calabresi, fuori dai confini italiani. Quale migliore occasione se non partecipare ad una radio così prestigiosa e con te a Tito sempre così disponibile. Noi salutiamo veramente con affetto i tantissimi italiani, sicuramente i tantissimi calabresi che ti seguono, che ci stanno seguendo e che in queste ore cercheremo di far arrivare loro quello che è stato, quello che è il Festival delle Serre di Cerisano. Partiamo da cosa vi racconto. Tra un po' vi farò sentire dalle vive voci dei protagonisti, dal sindaco di Cerisano, Lucio Di Gioia, da Sergio Gimigliano, che è uno dei direttori artistici per quanto riguarda il jazz, ma in realtà il Festival di Cerisano ha raccontato anche del teatro, ha ospitato anche attori del teatro, per esempio in questa edizione, ricordiamo che sono 32 anni che si svolge questo festival, è definito uno dei festival più belli della Calabria, c'è stato ad esempio Gabriele Cirilli, un noto, notissimo comico italiano, partecipa tuttora a diverse, a tante trasmissioni televisive su Rai 1, c'è stato Francesco Procopio, c'è stato Phil Peel che ha davvero fatto ridere tantissimi, ma ci sono stati anche Giovanni Vernia e Valeria Graci, grandissimi personaggi anche loro, veramente tantissima gente al teatro, e la novità di quest'anno è stato che proprio il teatro, un nuovo ampieteatro a Cerisano è stato inaugurato per l'occasione, si è dato il nome di appunto Teatro delle Serre Cosentine, è stata veramente una bellissima serata, con fuochi d'artificio, con emozioni, con sorrisi, con abbracci e con cultura e con il teatro che ha avuto luogo. Ma vi farò raccontare dopo da Sergio Gimigliano il jazz, con Denise King, con Frida Bollani, con Eleonora Strino, con Francesca Tandoi ed Emma Smith, con Rafael Gualazzi, veramente gente, ospiti, artisti importanti che hanno fatto emozionare il paese. C'è stato tantissimo spazio anche nei talk, il cinema con i film degli ultimi giorni che stanno ovviamente qui in Italia, ci mancherebbe altro, accaparrandosi tantissimi visitatori. Qui a Cerisano abbiamo avuto Toy Story, abbiamo avuto Supergirl, abbiamo avuto Jumpers, abbiamo avuto Odissea, con i bambini, i ragazzi, che sono andati in questa arena chiusi, così è definita, e che dalle 20:30 ogni sera hanno potuto vedere i film in uscita tuttora nei cinema in Italia. Ma così come posso raccontarvi, Attilio, degli artisti di strada, abbiamo avuto gli artisti che si chiamano Non rompetemi le bolle, Carillion, Il Laboratorio, Il Mastro Focaio e L'Alchimista, veramente spettacoli meravigliosi. Che grazie a cura delle compagnie teatrali di Cristian Cosentino, della compagnia Foco e Cloneria, Graziella Cuscus, e gli altri hanno veramente fatto divertire i ragazzi qui in questi vicoletti del paese, perché dovete sapere che Gerisano, un po' come tutti i borghi calabresi, è fatto di vicoli, vicoletti, piazze, strade, stradine, e il festival non è solo un luogo dove tu vai, entri nel teatro e finisce lì, invece tu vivi il paese, passeggi per questo paese, entri in un vicoletto e voilà, ti sbuca un teatro, ti sbuca un'impalcatura, ti sbuca un palco che è fatto apposta per l'occasione, è fatto volutamente per questo Festival delle Serre, per i Festival delle Serre di ogni anno che si tengono e che si svolgono in questo periodo dell'anno, cioè la prima settimana di settembre, e ti trovi catapultato in un paese bellissimo, ma altrettanto è reso ancora più bello da questi palcoscenici costruiti per l'occasione in legno, dove la gente si siede, si guarda il teatro, tutti spettacoli gratuiti, passeggia per le vie del paese, si beve e sorseggia un sorso di vino, mangia qualcosa di assolutamente tipico calabrese, di Gerisano, e poi torna a casa più felice. Dimenticavo l'angolo corner e l'agorà, per esempio, dopo il festival a Piazzetta del Taglio, a Piazza Zuppoli, piazza forse principale del paese, dalle 22:30, 23:30 in poi si sono esibiti per esempio i Refresh, DJ Dross, Imama, Pippo Tocci e Stefano Caruso, oppure Rocco Riccielli, Gio Filice Duo, i Ricci di Mare, No Stress Live Band, Rock and Dolls, insomma tantissima roba, tanti concerti, tante emozioni, diceva Attilio. So che tu vorresti interrompermi, so che vorresti farmi tante domande, stiamo registrando questa bellissima ed emozionante intervista alla radio in modo da far raccontare, far vivere attraverso le nostre parole. So che magari con le immagini, con le foto, con i video poteva essere più facile, ma cercheremo, stiamo cercando con le parole di invece farvi innamorare di questi borghi, di questo borgo che è Cerisano. E io sono sicuro che tanti come te, Attilio, tanti tuoi ascoltatori, tanti tuoi affezionati ascoltatori si innamoreranno di quello che noi stiamo raccontando, perché sono veramente attimi belli di Calabria e noi vogliamo raccontarli anche attraverso questa tua radio e questo tuo impegno radiofonico a New York, e con i tanti amici che all'estero, non solo a New York, non solo in America, sono sicuro seguono le orme, seguono il Festival delle Serre di Cerisano. Ne approfitto per salutare anche Antonio Nesci, che ci mette sempre in grande collegamento con tutta questa sua rete di giornalisti, amici, editori e tante altre persone che so che insomma, insieme portiamo avanti un pezzo di racconto tutto italiano, un pezzo di giornalismo tutto italiano, e tu fai parte con orgoglio di questa squadra, e quindi con la scusa di salutare Antonio Nesci, Massimo, salutare te, saluto anche tutti gli altri amici e colleghi che insieme, ripeto, stiamo cercando di raccontare in maniera diversa un'Italia diversa e perché no anche una terra diversa. Ripeto, siamo qui a Cerisano e il festival è meraviglioso, ma più che raccontarvelo io, ve lo faccio raccontare adesso dal primo cittadino, Lucio Di Gioia, al quale cedo il microfono e che vi racconterà forse meglio di me quelle che sono le emozioni di un sindaco, ma quelle che è soprattutto una sua bellissima proposta, sentitela bene, ascoltatela bene, che vuole fare a tutti voi ascoltatori.

0: Adesso abbiamo incontrato, siamo a Palazzo Sersano, un palazzo bellissimo, siamo sempre qui a Ceresano, il sindaco Lucio Di Gioia. Ma che cos'è questo Festival delle Serre? Raccontiamolo a chi in America sta ascoltandoti.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti i tuoi ascoltatori anche in America, a loro il nostro saluto, il saluto della comunità di Ceresano. Questo è il nostro glorioso Festival delle Serre, l'attività più importante che mettiamo in scena. È una festa di jazz, di teatro, di musica, di cultura, di arte, che coinvolge tanti cittadini ceresanesi, appunto, tanti visitatori da tutte le parti della Calabria, con artisti di fama nazionale e internazionale. È l'attività più importante che appunto realizziamo qui in Calabria.
0: Raccontiamo anche ai milioni di italiani, di calabresi, che sicuramente saranno tantissimi che ci ascolteranno attraverso questa radio. Ringrazio Attilio per la grande disponibilità, ma tu l'hai definito il più bel festival della Calabria. Come lo vuoi raccontare a questi italiani lì a New York che adesso ci stanno ascoltando?
1: Intanto li saluto e gli rinnovo l'invito a venire qui in Calabria, a venire da Ceresano. Tanti ceresanesi sono emigrati nelle Americhe, tanti sono appunto a New York, in altri luoghi degli Stati Uniti, in Canada. A chi ci ascolta, l'invito è a venire e a ritornare a casa, perché questa è casa loro e devono viverla in questo modo, e soprattutto è una grande accoglienza che riserviamo sempre a chiunque voglia venire a vivere e a ritornare in questi meravigliosi luoghi, dove c'è la bell'aria, dove c'è il buon cibo, dove la popolazione vive con serenità e soprattutto pronta ad accogliere i visitatori che vogliono tornare appunto a Ceresano.
0: Raccontiamo proprio cos'è Ceresano, come nasce Ceresano, perché parliamo di 32 edizioni del Festival delle Serre, che però è racchiuso in questo bellissimo paese, nei vicoli, nelle piazze. Gli spettacoli avvengono proprio in questi luoghi.
1: Ma sì, questo è un luogo magico ormai, lo definisco. Sono 32 anni che mettiamo in scena in questo periodo il Festival delle Serre, appunto è un insieme di concerti, di rappresentazioni teatrali, di cinema, di appuntamenti culturali. Noi proviamo a mettere in scena il paese, per la verità, che appunto viene allestito con le piazze, gli slarghi, con i fiori, con i palchi, è un centro storico. Tipico centro storico della Calabria meridionale, un po' con accogliente, con tanti slarghi, tanti fiori sui palazzi, che vuole dare proprio il senso di un luogo bello, pulito e accogliente intanto, dove si può appunto godere di buone serate, di buone passeggiate, mangiare del buon cibo a calabrese ovviamente, e attraversare i vicoli con un bicchiere di vino magari e mangiando e ascoltando buona musica. La nostra forza è soprattutto la sezione jazz, che è una delle attività che mettiamo pronto in scena da tanti anni ed è l'attività che realizziamo con più attenzione, con più cura, e infatti tanti artisti internazionali sono passati sui nostri palchi ed è appunto un'attività che speriamo coinvolga sempre più gente e visitatori.
0: Parlavi di artisti internazionali, anche in questa edizione c'è stata una grandissima artista, mi pare proprio americana o comunque che ha delizzato il pubblico. Negli anni si sono susseguiti artisti davvero di grande fama che hanno suonato e continuano a suonare a New York. Ecco, questa è una grande caratteristica di questo festival che non termina ovviamente in questa edizione. Sindaco, facciamoli, come facciamo venire questi italiani, questi americani, questi ascoltatori di Attilio qui a Ceresano? Invitiamoli ufficialmente.
1: Allora, intanto possiamo fare in questo modo, Francesco, una pazzia. Gli diciamo che li ospitiamo,
0: Andiamo noi in America.
1: li facciamo dormire gratuitamente qui a Palazzo Sersale. Per 2 notti saranno nostri ospiti all'interno del nostro meraviglioso palazzo, che è un palazzo storico, curato in ogni minimo particolare, una dimora della famiglia Sersale, del duca di Palazzo Sersale, che era il duca che dominava su Ceresano e sull'hinterland delle Serre Cosentine, Castrolibero, Marano e i dintorni. E quindi noi, a chi vorrà prendere contatti con il nostro comune attraverso la PEC del comune, possiamo, chiedendoci ospitalità, noi li ospiteremo per 2 notti, di più non possiamo, e li accompagneremo poi ovviamente all'interno del nostro paese, gli faremo scoprire le bellezze del centro storico. Insomma, ci mettiamo a disposizione, facciamo un po' gratuitamente i tour operator, però può essere questa un'occasione per farli venire qui. Se fossero giovani coppie che si sono appena sposate, ancora meglio. Vogliono venire qui a fare il viaggio di nozze, li accogliamo ancora più a fare le foto nei luoghi dove sono cresciuti i loro nonni, i loro bisnonni, da dove provengono. E questo potrebbe essere un bel modo per accogliere un turismo di ritorno delle radici, appunto, che fa venire qui e magari si innamorano e ritornano a vivere qui a Cerisano, chissà.
0: Chissà, c'è pure qualche cerisanese magari che è spatriato chissà quanti anni fa a Long Island o qualche altra parte vicino a New York che magari ci ascolta e vuole venire, ma non solo a parte cerisanese, a tutti gli italiani, non solo agli italiani. Quindi chiudiamo con questo invito, Attilio, ovviamente sei invitato anche tu, il sindaco ha fatto veramente questa grande apertura, noi ci continuiamo a godere il festival, grazie a te per la disponibilità e a New York a voi tutti, vi facciamo parlare tra un po' col direttore artistico del jazz e con gli altri bellissimi ospiti di questo festival. Sindaco, un saluto agli ascoltatori.
1: Sì, ancora rinnoviamo i ringraziamenti, un grande saluto a tutti gli ascoltatori. Immagino chi ha un po' di nostalgia che possa apprezzare il ricordo di questi nostri territori e appunto li aspettiamo qui a braccia aperte, saremmo felicissimi di accoglierli, di fargli ascoltare buona musica, di fargli vivere il ricordo di una terra lontana.
0: Attilio, a tra poco con un altro graditissimo ospite. Amici di New York, siamo con un altro graditissimo ospite, Sergio Gimignano, ma cosa hai portato qui in questo Festival di Cerisano? In realtà cosa porti da anni? Che festival è? Soprattutto che sessione jazz è?
2: Allora, la collaborazione tra me e la comunità di Cerisano dura ormai circa 10 anni, se non sbaglio, ed è una collaborazione veramente fondata sulla stima reciproca e su grande passione per questo genere che è il jazz, che tra l'altro, insomma, ecco, visto che parliamo con un pubblico newyorkese, viene proprio dagli Stati Uniti d'America. Noi cerchiamo con il nostro lavoro di fare promozione della cultura del jazz qui in Italia, ma poi c'è anche un ritorno lì a New York e poi parleremo, se vuoi, certo, più là certo. con la nostra attività proprio newyorkese. Qui a Cerisano il sindaco Lucio Di Gioia ci lascia sempre tanto spazio per quanto riguarda la direzione artistica, infatti cerchiamo di proporre sempre cose nuove, cose interessanti, artisti diciamo innovativi anche dal punto di vista, ecco, proprio della musica jazz, e a quanto pare il pubblico gradisce, perché insomma i concerti sono sempre sold out e c'è sempre grande apprezzamento per la nostra proposta artistica, quindi siamo contenti di questo.
0: Noi ringraziamo Attilio, il nostro carissimo Attilio, che ci sta dando questa grande opportunità di parlare a una radio importante newyorkese, e quindi siamo veramente felici di farlo da questo piccolo borgo in Calabria, da questo piccolo e bellissimo paese che è Cerisano. Che programma è stato quest'anno? Che ospite abbiamo avuto quest'anno in questa edizione?
2: Quest'anno abbiamo avuto 5 artisti di livello nazionale e internazionale. Abbiamo aperto proprio con un artista newyorkese, neanche a farlo apposta, che è una cantante strepitosa, si chiama Denise King, che a New York è una vera e propria star, e quindi è stata lei ad aprire il festival il 1° di settembre. E poi abbiamo continuato con Frida Bollani Magoni, che è, insomma, la figlia di Stefano Bollani e di Petra Magoni, con un suo progetto molto molto particolare. Ieri abbiamo avuto ospite Eleonora Strino, che è una chitarrista napoletana, ma che si sta facendo conoscere anche a livello internazionale, infatti parte in autunno un tour suo europeo con il suo trio. E stasera ci sarà un trio importante, quello di Francesca Tandoi, questa pianista incredibile, che accompagnerà una cantante inglese, londinese, che si chiama Emma Smith. E poi chiuderemo domani alla grande con un gigante della musica italiana, che è Rafael Gualazzi, con il suo trio.
0: Com'è? Raccontaci un po', racconta al pubblico newyorkese che ci sta seguendo anche qui in Calabria, ma non solo, che cosa significa portare questi artisti in un borgo così bello a Cerisano? Un conto è farlo a New York, come ci ha raccontato, un conto, poi ti chiederò dopo anche del progetto newyorkese, un conto è portarlo in questi borghi calabresi così belli.
2: Guarda, quando...
0: O cambia o non cambia nulla?
2: No, secondo me cambia tantissimo, perché per esempio quando ho avuto l'idea 25 anni fa di iniziare questa attività con il mio festival, il Peperoncino Jazz Festival, tutti mi dicevano un po', vabbè, ma dai, cosa fa il jazz in Calabria, non durerà, insomma, non funzionerà. E invece sono passati 25 anni e dal primo anno, che era il 2002, dove organizzai una semplice 3 giorni nella mia Diamante, siamo passati a 65 concerti in 32 comunità diverse. Quindi vuol dire che la cosa ha funzionato, ma credo che l'intento principale, oltre a quello della promozione della cultura jazzistica, è proprio quello della promozione della nostra regione, della nostra Calabria, delle nostre bellezze, delle nostre tipicità, perché tutti i nostri concerti sono realizzati in location di grande fascino bellissimo, paesaggistico, architettonico, storico, archeologico e quant'altro. Quindi tramite un festival del genere veramente si può dare, è un piccolo contributo, ma si dà un'immagine diversa di della nostra regione, che spesso invece è raccontata, no, con la solita cronaca, che c'è, però non c'è solo quella. Ci sono tante cose bellissime, quindi eventi del genere danno un'immagine diversa, ma secondo me c'è anche un altro risvolto, oltre alla promozione, come dire, turistica della nostra regione, c'è anche uno stimolo allo sviluppo sociale, perché per esempio io sono convinto che tanta gente probabilmente non avrebbe avuto modo di assistere a eventi del genere, culturali di questo spessore, in piccoli borghi del genere. Quindi, insomma, secondo me c'è anche un contributo importante alla crescita proprio sociale di una comunità, di un piccolo borgo. Immagino anche i bambini, noi facciamo concerti, vedo spesso bambini poi aggirarsi intorno agli strumenti, alla batteria, guardare i musicisti con stupore, e chissà se poi questo stupore si trasforma in qualcosa di un interesse vero verso uno strumento. È successo sicuramente, perché oggi, dopo 25 anni, ci sono giovani musicisti che suonano nel nostro festival da professionisti, quindi evidentemente qualcosa abbiamo lasciato.
0: Che bella questa cosa. Ci racconti qualche aneddoto, raccontiamo anzi alla radio newyorkese qualche aneddoto legato invece a qualche ospite in questi 25 anni, in questi anni, diciamo, magari soffermiamoci sul festival della Sera di Cerisano, qualche aneddoto di qualche artista, magari anche newyorkese, chissà, americano o altro, che ti ricordi con maggiore...
2: Allora, so già dove vuoi andare a parare. Allora, visto che parliamo agli italiani di New York, no? Sì, comunque sì, un pubblico sì. Probabilmente di quasi tutti italiani, o di oriundi di seconda, terza generazione, allora sicuramente il rapporto più importante, quindi non solo artistico, personale, ma anche umano, c'è stato con il nostro John Patitucci, che lui si ama chiamare Giovanni Patitucci, che è originario della nostra terra. Lui, i suoi nonni paterni erano di Torano Castello, quindi un paese vicino qui a Cerisano, mezz'oretta da qui sarà. E lui, per esempio, è un artista importantissimo, vincitore di 4 Grammy Awards, insomma, gira il mondo da 50 anni ormai, con i più grandi jazzisti del mondo, immagino Wayne Shorter, Chick Corea e tanti altri. E ha suonato anche nel mondo del pop con James Taylor, con Nora Jones, Paul Simon, e nomi pazzeschi. E per esempio lui è molto legato alle sue origini, è molto orgoglioso della sua, come dire, ha un orgoglio all'appartenenza molto importante, e tant'è vero che insomma torna spesso qui in Calabria per suonare al Peperoncino di Festa, oppure al Festa delle Serre. È stato ospite un paio di anni fa, credo, proprio qui nel cortile del Palazzo Sersale, e lui è una persona meravigliosa. Non solo un grande artista, ma è una persona meravigliosa. Secondo me ha unito il meglio dei due mondi, cioè la professionalità americana, ma l'umanità del Sud Italia, e questo lo esprime proprio nella sua musica, lo esprime nei suoi rapporti, nei suoi racconti, insomma, siamo felici di questa amicizia.
0: E noi salutiamo John Patitucci, salutiamo il popolo di Torano.
2: Assolutamente,
0: magari qualche newyorkese che sta adesso appunto in America e che è originario di quei luoghi, luoghi.
2: Probabilmente, ce ne sono tanti, assolutamente.
0: Ce ne sono tanti. Senti, raccontaci anche di questo, abbiamo un po' di tempo, quindi possiamo farlo. Raccontaci anche allora di questo progetto tuo lì a New York adesso.
2: Allora, nel 2019 ho detto a mia moglie, a Francesca, dice: perché no? Non facciamo il festival a New York, visto che abbiamo raggiunto le 18 edizioni, quindi diciamo siamo diventati maggiorenne come festival, ho detto perché non espatriamo, non proviamo a fare questo evento a New York. E lei mi ha guardato e ha detto, vabbè, tu sei completamente pazzo. Però siccome ho un rapporto antico con New York, perché ho dei parenti, avevo uno zio meraviglioso che si chiama Frank Bastone, tra l'altro originario di Carolei, quindi insomma... io spesso, quasi ogni estate, finita la scuola, andavo a lavorare, a fare il cameriere nei suoi ristoranti, quindi c'è un rapporto proprio antico. E quindi ho avuto sempre questa idea, però era un'idea e basta. Poi ho capito che se avessimo unito la promozione del jazz, e quindi anche del jazz italiano, perché noi portiamo anche artisti italiani lì, alla promozione della nostra regione, e qualcosa, insomma, questo connubio
0: può funzionare.
2: E così è stato, perché noi a maggio-giugno scorso abbiamo fatto la nostra quinta edizione, abbiamo fatto 21 giorni di festival in location importantissime, Blue Note, Birdland, Town Hall, insomma veramente venue di grande prestigio proprio, culturale. E naturalmente anche il Consolato Italiano, l'Istituto di Italia Cultura, l'American Italian American Museum e tante altre location. E noi prima di ogni concerto trasmettiamo dei video, delle immagini della nostra bellissima regione, quindi no, i parchi nazionali, i parchi archeologici, i nostri prodotti tipici, i bronziriaci, cioè quant'ha il nostro mare, le nostre montagne. E in più offriamo al nostro pubblico anche un buon bicchiere di vino del consorzio Vini di Dop Terre di Cosenza, quindi c'è proprio una vera e propria promozione della nostra regione. E questo abbinato ai musicisti italiani che portiamo lì, nel tempo abbiamo portato Danilo Rea, Roberto Gatto, ma insomma tanti altri musicisti, lì facciamo confrontare con gli artisti americani, tra l'altro italo-americani che sono tra i più bravi al mondo, lo stesso John Patitucci, ma poi vorrei ricordare, ecco, lo stesso Chick Corea, Gio Lovano, Jerry Bergonzi, Giorgio Garzone, Gio Calderazzo, potremmo cadere all'infinito perché sono veramente tanti e incredibilmente bravi. E naturalmente coinvolgiamo anche artisti americani, perché poi il nostro intento è costruire un ponte culturale tra l'Italia e l'America, e per costruire un ponte c'è bisogno delle due sponde, naturalmente non puoi fare una via unilaterale, quindi questo funziona nel tempo. L'anno prossimo faremo un mese, perché già ci hanno chiesto di aumentare le date, probabilmente faremo una settimana a Washington. E quindi noi siamo contenti, la cosa funziona e andiamo avanti.
0: Chiudiamo così, se sei d'accordo. Il sindaco ha proposto, te lo anticipo, andrà in onda qui alla radio, di ospitare gratuitamente chi ci sta ascoltando adesso in radio a New York, li facciamo venire a Cerisana, li ospitiamo veramente per qualche giorno qui durante il festival. Invertiamo e proponiamo anche noi, così salutiamo i radioascoltatori. Te la senti invece di fare un invito lì in America a chi ti viene, a chi propone il prossimo anno, in questo mese, a venirci ad ascoltare, a venirti a trovare, a portare magari un ricordo, una chicca, qualcosa d'Italia, di Calabria?
2: Assolutamente sì, ti do già il mio, chiamalo così, nulla osta, perché secondo me c'è veramente bisogno di ricongiungere questi territori e queste comunità. Cioè, lì a New York io ho conosciuto nel tempo tantissimi italo-americani ed è veramente emozionante vedere nei loro occhi, quando parli con loro, proprio l'amore verso la loro terra,
0: i
2: loro territori. Mi fanno mille domande: ma come è cambiato, cosa succede, come funziona questo? Quindi loro hanno veramente un amore incredibile. E quindi vuol dire che noi dobbiamo restituire qualcosa.
0: Non solo il ponte Brooklyn, non solo il ponte dello Stretto, se mai si farà, un altro ponte virtuale e culturale che stiamo lanciando in
2: tra New York e Cerisano.
0: E Cerisano in questo caso. Salutiamo gli amici della radio, li ringraziamo per questa grande opportunità. Sergio, a te la parola finale.
2: Sì, un saluto a tutti gli amici italiani a New York. Vi do appuntamento allora a maggio-giugno prossimo del 2027 col Peperoncino Jazz Fest New York Session. Quanto prima comunicheremo le date e tutti i concerti, quindi se ci seguite sulle nostre pagine troverete il programma, e naturalmente insomma fatevi riconoscere, perché sarà bello incontrarvi.
0: Vi faremo sapere. Sergio Gimignano intanto qui con noi, il Festival delle Sere continua, grazie. Avete sentito, amici, avete sentito che bella l'esperienza di Sergio, che bella l'esperienza del sindaco, che bella le proposte che hanno fatto il primo cittadino di ospitarvi qui tutti da noi e ci risano gratuitamente, veramente sarebbe una bella grande occasione, ma anche l'altra proposta di Gimigliano di venire ad ascoltarci, verremo anche noi a New York magari il prossimo anno e vi ospiteremo in questi grandi incontri che sta facendo e sta portando il nostro direttore artistico per la sessione jazz del Festival delle Serre. Il festival qua continua, stanno per chiudersi le luci di questa 32esima edizione, il clamore e tutto quello che è stato finora, ma noi non smetteremo mai di raccontare ciò che avviene di bello in questa terra. L'abbiamo fatto in questa specifica occasione con il Festival delle Serre di Cerisano, con questo bellissimo borgo che è sulle colline di Cosenza, a pochi chilometri dalla città, si sta freschi. Cioè, è un borgo vivo tutto l'anno, al di là del Festival delle Serre, che vuole continuare a raccontarsi nel migliore dei modi. Grazie a voi, grazie a te che ci hai ospitato, Tilo, grazie a chi ci sta e continuerà a seguirti, a seguirci, e noi siamo belli, carichi e pronti per nuove sfide e per raccontare altre cose belle di Calabria. Ciao!
3: Ecco, ringraziamo il giornalista Francesco Mannarino e i suoi illustri ospiti per questo collegamento dalla nostra bella Calabria. E per quanto riguarda il giornalista Francesco Mannarino, vi ricordo che domenica prossima, 13 settembre, si celebrerà a Reggio Calabria il Festival della Scirubetta. Tutti conosciamo che cos'è la Scirubetta. E quindi saremo in diretta domenica prossima dalle 15 alle 24 con Francesco Mannarino in collegamento diretto da Reggio Calabria. Quindi passate la voce, perché noi calabresi dobbiamo ascoltare sicuramente questo meraviglioso collegamento che si avrà luogo per la seconda volta. Siamo stati in diretta anche l'anno scorso, quindi quest'anno è interessante il Festival della Scirubetta di Reggio Calabria. Intanto mando un cordialissimo saluto all'illustre generale Luigi Del Vecchio, che ci sta seguendo dalla Puglia. E adesso naturalmente dobbiamo anche fare felici i nostri piccoli ascoltatori, e adesso con il maestro Pavarotti e il coro ascoltiamo 44 gatti.

Così abbiamo reso felici anche i nostri piccoli ascoltatori con il tenore Pavarotti e il coro con 44 gatti. E adesso ascoltiamo Politicamente Scorretto, la importantissima trasmissione di Radio Onda Verde dell'avvocato giornalista Domenico Nardo, ospiti quest'oggi di Politicamente Scorretto sono l'antropologo Pino Cinquegrana e il professor dottore Franco Torchia, i quali parleranno dell'ultimo libro appunto del dottor Torchia. Ascoltiamo.

Amaro numero 5, l'amaro dei briganti, per la tua estate frizzanti spritz con limoncello e bergamotto. Numero 5, il meglio per la tua estate.

0: E nel mio programma politicamente scorretto. Vi chiedo scusa per questa introduzione, ma ho appena ricevuto la telefonata del sindaco di Mileto, che avevo invitato ad intervenire in questo momento così difficile, drammatico che c'è stato. Come sapete, anche la terza persona, la ragazza di 5 anni, è deceduta a seguito dell'esplosione al B&B di Mileto a Villa Mari. E quindi dopo il padre, dopo la madre, oggi si è spenta la bambina. Una famiglia intera cancellata in pochi giorni. Lo scoppio è avvenuto dentro la loro camera mentre stavano cenando. Una bombola collegata a una piccola cucina da campeggio, una fuga di gas, una deflagrazione improvvisa. Le fiamme che li avvolgono. La corsa verso la piscina del B&B per tentare di salvarli. E poi la parte più dura. Ognuno di loro è stato portato in un ospedale diverso. Il padre a Palermo, la madre a Catania, la bambina a Bari. Tre città lontane, tre lotte separate, una famiglia che si è dispersa nel dolore, senza potersi più ritrovare. Ci sono notizie che non si possono trattare come semplice cronaca. Sono ferite. Ferite che attraversano una comunità, che entrano nelle case, che ci obbligano a fermarci. Per questo oggi non ho aperto con la sigla, ho aperto con il silenzio, perché davanti ad una tragedia così il silenzio è l'unico modo per restare sinceri. E mentre questa notizia arriva, mentre una famiglia scompare nel giro di 3 giorni, noi parliamo ancora di fragilità, di solitudine, di famiglie lasciate sole, come quella di Valentina e Luca a Pietralata, i genitori di Bianca. Una bambina di 5 anni con una disabilità gravissima, una vita fatta di cura continua, giorno e notte. Valentina aveva lasciato il lavoro per seguire la figlia. Luca era un dipendente pubblico, erano seguiti dai servizi sociali, ma vivevano comunque una solitudine crescente, attese, burocrazia, promesse non mantenute. Il 24 agosto, in un momento di disperazione, hanno ucciso la loro bambina. E poi si sono tolti la vita. Non è stato un gesto improvviso. Avevano scritto 12 lettere familiari, lettere ordinarie, lucide, senza odio. In una frase ritorna tutto ciò che pensavano, che pesa. Da soli non ce la possiamo fare. Non era un alibi, non era una giustificazione, era la diagnosi di una vita diventata troppo grande per 2 persone sole. Due storie diverse, lontane, Pietralata e Mileto, due famiglie che non si somigliano, ma unite da un filo, la vulnerabilità delle famiglie che vivono la disabilità grave, la vulnerabilità di chi si trova improvvisamente esposto alla violenza del caso, la vulnerabilità di chi non ha protezioni né istituzionali né materiali. E allora la domanda è semplice, ma decisiva. Quante altre famiglie devono gridare? Da soli non ce la facciamo, prima che questo paese ascolti davvero. Chi vive la fragilità non chiede miracoli, chiede presenza, chiede ascolto, chiede che la dignità non sia un privilegio ma un diritto. Chiede che un figlio fragile possa diventare un adulto sereno, senza che i genitori debbano immaginare di morire per garantirglielo. Chiede che una famiglia in vacanza non debba pregare con la sua vita, non debba pagare, un guasto inevitabile. Queste vicende ci riguardano, non come spettatori ma come cittadini, perché la solitudine di chi ha un peso così grande e la vulnerabilità delle famiglie non sono fatti private, ma sono ormai responsabilità pubbliche. Ecco, questo è l'inizio per me. Io vi chiedo scusa, ho il sindaco di Mileto in linea. Antonio, si è collegato? Tramite Meet? Puoi controllare se c'è? Sì? Ecco, siamo in diretta, ma vi presento gli ospiti. Noi abbiamo alla mia destra abbiamo Franco Torchia, e poi parleremo del suo libro perché parliamo comunque di comunità. E poi abbiamo il professore Pino Cinquegrana. Ecco, questo era l'evento di oggi in programma, parlare del libro di Franco Torchi assieme a Pino Cinquegrana, ma queste notizie che arrivano non possono essere trascurate. Ecco, in attesa che ci sia il collegamento del sindaco di Mileto, Franco, una tua riflessione su queste tragedie. Una è un caso, poi si accerterà che cosa è successo, ma l'altra purtroppo è solitudine e le famiglie sono lasciate sole.
1: Naturalmente partecipiamo a quello che è il momento difficile di questa tragedia che mettono a nudo quello che era la realtà di un paese che deve dare attenzione. Per quanto riguarda Pietralata, sì, ho letto di questa famiglia che in preda un po' alle difficoltà e di fronte alle difficoltà ha cercato la soluzione per loro più congeniale, quella di finire la loro storia familiare. L'altra invece è il caso, sì. Un momento di grande paura dovuta soprattutto a quello che è lo scoppio di una bombola, per cui è il caso, e di fronte al caso noi non possiamo fare niente, perché partecipiamo anche noi con molta partecipazione a questa orgoglio sì, per questa famiglia, per queste famiglie che hanno finito la loro esistenza. Le raccomandiamo le nostre preghiere, alle preghiere di tutti.
0: Allora, ecco, abbiamo il sindaco di Mileto. Fortunato, ti pregherei di girare il telefono perché ti vediamo male, così se tu riesci a girarlo vediamo la... In verticale lo devi mettere.
2: Eccolo, sì.
0: No, gira ancora perché ti vediamo... Gira ancora? No, forse non c'è un automatico. Va bene, va bene anche così, dai, ecco così, inquadrati così. Allora, sindaco, noi abbiamo introdotto questo momento di tragedia, di dolore veramente forte, perché abbiamo unito le due famiglie, la famiglia di Pietralata, che è un caso diverso, e la famiglia di Mileto. Siamo vicini alla comunità di Mileto, sappiamo che tu hai anche decretato il lutto cittadino qualche giorno fa, dopo la morte del padre, rinunciando e rinviando anche eventi importanti nel tuo comune, quindi questa è la tua sensibilità, la sensibilità di Mileto. Siamo vicini ovviamente alla comunità della famiglia scomparsa. Ecco, a te una riflessione, sindaco, perché chiaramente Mileto vive in prima persona questa grande tragedia.
3: Beh, la riflessione è quella che chiaramente siamo tutti costernati, addolorati di quanto è avvenuto, una concatenazione di eventi che hanno portato alla tragedia finale, che è quella della notizia di oggi, di questa bambina su cui avevamo riposto tutte le nostre speranze, e purtroppo è venuta meno anche quest'ultima prospettiva. Quindi qui c'è un ambiente veramente addolorato, mi arrivano messaggi da tutte le parti. I tre giorni di lutto cittadino evidentemente non sono purtroppo bastati, perché mi si chiede di continuare su questa via, perché veramente qui la popolazione avverte questo dolore profondo e quindi non ha voglia di fare nulla. E infatti erano previsti dei festeggiamenti, erano stati rinviati i festeggiamenti per San Fortunato, e oggi abbiamo avuto una riunione con il comitato e con il parroco. Credo che alla fine il buon senso prevarrà, nel senso che si bloccheranno questi altri eventi previsti per questa fine settimana. Sono in collegamento con un parente delle vittime che comunque ha espresso parole grate nei confronti della comunità di Mileto per come si è comportata, e questo mi fa piacere sotto questo profilo. E chiaramente queste persone sono fortemente addolorate, perché il fatto è gravissimo, chiaramente, no? Una famiglia che viene dalla Slovenia per passare tre giorni, quattro giorni, una settimana qui in Calabria, e che ritorna nelle bare, cioè una cosa indicibile, soprattutto perché è una famiglia giovane e in mezzo c'è anche una bambina. Insomma, è una storia veramente difficile da raccontare, anche perché riguarda persone, anche i gestori che sono di Mileto, e sono una famiglia per bene, cioè una famiglia che anche da parte loro stanno vivendo questa tragedia, questa forte tragedia. Domenica siamo stati in messa alla cattedrale, officiata dal vescovo, eravamo tutti presenti, compresa questa famiglia del proprietario di questo bed and breakfast, e neanche loro si rendono conto chiaramente come mai sia successa questa cosa, e certamente ci sono le indagini, perché contrariamente, almeno da quello che so io, a quello che si dice, all'interno non c'era nessuna bombola, le bombole erano poste a distanza di 30 metri dalle case, però sicuramente qualcosa non ha funzionato, quindi questi sono gli organi che procederanno a questa cosa. Poi a sentire racconti dei momenti successivi, dove tante anche persone di Mileto erano presenti, che erano scappati perché avevano sentito questo boato enorme, e quindi per aiutare un po' coloro che erano rimasti vittima, scene veramente drammatiche, che non sto qui a raccontare per non urtare appunto la sensibilità di qualcuno, ma proprio visivamente le persone hanno vissuto questa tragedia proprio dal vivo. I soccorsi sono stati immediati, evidentemente non si è potuto fare nulla. Mi dispiace tantissimo, ho nuovamente inviato le condoglianze ai parenti in maniera pubblica, anche in maniera privata, quindi spero che i parenti verranno qui a Mileto, come il loro desiderio, vogliono visionare, vogliono vedere quelli che sono stati i luoghi che hanno accolto per gli ultimi momenti di vita dei loro cari. E quindi ho saputo, e anche oggi il sindaco di una cittadina slovena di provenienza ha dichiarato il lutto cittadino di quella città. Quindi siamo tutti qua ad attendere, ormai non dobbiamo più attendere nulla rispetto alla posizione della famiglia, l'unica cosa è, a questo punto sicuramente anche ritengo che le comunità debbano unirsi in silenzio e raccogliersi un attimino e evitare di fare feste, festicciole, perché non sarebbero, urterebbero appunto la sensibilità della nostra e di tutta la comunità. Quindi comunque sono veramente addolorato da questa vicenda, e non so che dire altro, speriamo solamente che ci sia un chiarimento e che

0: addolorato da questa vicenda e non so che dire altro, speriamo solamente che ci sia un chiarimento e che quindi si possano chiarire tutte le situazioni e siamo vicini alla famiglia delle vittime.
1: Grazie Sindaco per questo tuo intervento. So che non è un momento facile perché chiaramente avrai tante pressioni quando succedono queste cose. Il Sindaco chiaramente è la persona più esposta, nel senso che è quello che deve, che poi dà risposte, che deve interfacciarsi, che deve comunque cercare di capire, comunque cercare di tenere anche unanime tutto quello che è il sentire di Mileto. Ma a te non mancano le capacità, non lo abbiamo visto in tante altre occasioni, siamo sicuri che farete tutto ciò che bisogna fare, ma in questo momento è anche il momento del silenzio. Chiaramente ci sono due momenti diversi, quello che la magistratura porterà avanti e che comunque ci sono le regole rigide del diritto per capire dal punto di vista tecnico, scientifico, dal punto di vista pratico che cosa è successo, ma un pensiero io lo do anche alla famiglia che gestisce il B&B perché so che sono persone. Sono lavoratori, gente che ha sempre lavorato e non so se sta colpa loro quello che è successo, ma comunque sono anche questa famiglia che poi vive a Mileto, credo che sia in una condizione veramente tragica e quindi il pensiero va anche a loro. Grazie
0: Certo.
1: Sindaco per
0: Buona
1: questo
0: giornata.
1: intervento. Buone
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: cose e che il Signore ce lo mandi buono a tutti e che Mileto ritrovi la sua pace e che soprattutto le tre vittime ritrovano la loro pace là dove sono. Grazie, grazie ancora.
0: Buona serata,
1: Ciao,
0: arrivederci. Buona
1: buona
0: serata.
1: serata. Pino, abbiamo ascoltato il sindaco, sono parole di sensibilità, di profondità. Noi conosciamo il sindaco Fortunato Giordano, è un nostro amico, è un collega, sappiamo come lavora su Mileto. Dopo aver ascoltato il sindaco, dopo aver ascoltato Franco Torchia, una tua riflessione, Pino, su quello che è successo da genitore, da antropologo, da scrittore, dalla tua sensibilità.
2: Beh, vedi Domenico, quando si è protagonisti, spettatori, ascoltatori di drammi come questo, le parole diventano apocalittiche, non c'è una riflessione che può rimarginare e cicatrizzare delle ferite in cui il gioco forza è la morte di una famiglia, di due famiglie. E che tra l'altro quest'anno, questo 2026, che ha parlato i linguaggi dell'estate, di continui drammi, di continue morti. Questa, secondo me, i fatti di Mileto sono quelli che maggiormente hanno caratterizzato la pietà, della gente per aver incontrato una famiglia magari per poche ore, magari per qualche giornata, condividendone lo spirito vacanziero per poi chiudere il sipario e annunciare le campane della morte. È un dramma che già solo a viverlo diventa un dramma nel dramma e che comunque storicizzerà un momento in cui la Mileto della cattedrale normanna, le celebrazioni eucaristiche saranno con forti toni minori perché all'interno di tutto quello che è avvenuto, che giustamente accerteranno le forze dell'ordine e la magistratura, nemmeno le parole del sacro, nemmeno le pagine del Vangelo potranno mai ristorare abbastanza quello che ha colpito Mileto e questa famiglia.
1: Ecco, chiudiamo e poi restiamo in silenzio su questa, ma io un segno io lo voglio prendere da quello che è successo da queste due famiglie. La disgregazione della famiglia da una parte, tre componenti della famiglia che muoiono in 3 giorni, uno dopo l'altro, ma che muoiono in 3 città diverse, Palermo, Catania, Bari, senza neanche poter essere vicini. È la solitudine dell'altra famiglia che toglie la vita a se stessa, alla figlia e al cane. Secondo me dobbiamo ritornare a parlare anche di queste cose, soprattutto della solitudine. E adesso passiamo al tuo libro, Franco, perché anche qui si parla di comunità, si parla come tenere unita una comunità, come trovare il filo tra le generazioni.

0: generazioni che sembra ormai perso, e si parla anche di fede, perché il tuo libro è un libro che ha questo titolo, lo facciamo vedere, Alle radici della devozione, San Foca a Francavilla, memoria, culto, tradizione. Ecco, questo è il libro, la bella copertina, che è San Foca, che è opera dell'artista francavillese Francesco Attisani, che è residente a Tarvisio. Quindi è un bel disegno. Franco, ecco, tu hai cercato di tenere assieme, tanto Franco Torchia lo conoscono in molti, ma Franco è uno scrittore, è uno storico, è un giornalista, è presidente di un'associazione che si occupa di tradizioni popolari, è colui che assieme al professore Pino Cinquegrana hanno ideato il premio internazionale Francavilla Angitolo alla Città del Drago, che premia le eccellenze calabresi e non solo, quindi un premio che quest'anno è arrivato alla seconda edizione e che sempre più andrà avanti e sempre meglio, avendo comunque già raggiunto un grande risultato, un grande riscontro, un grande evento. Allora Franco, ecco, com'è che è nata questa idea di questo volume?
1: Anzitutto permettimi di ringraziare te per questo invito a parlare del libro, è stata anche l'occasione per esprimere questo cordoglio per queste famiglie interessate a questa tragedia. Questo è un legame, sì, perché diciamo che i paesi hanno tutti un santo protettore, questi santi protettori che tengono legate le comunità, e noi ne abbiamo l'esempio lampante ogni estate, perché ogni comune festeggia il proprio protettore, gli emigrati ritornano per ritrovare appunto quel filo che li lega al loro paese, alle loro tradizioni, al culto, che a culto millenario si può dire di questi santi e di queste comunità. Ecco, dicevo appunto, e io questo lo esprimo nel libro, c'è questo legame indissolubile con il protettore. E perché è nato il libro? Il libro è nato da un interrogativo che si poneva allo scrittore Vittorio Torchia, autore del Paese del Drago, un volume bellissimo, in cui lui stesso si chiedeva come mai alla morte del padre non sono suonate le campane. Allora io successivamente, avendo a che fare con un volume che ho curato per il professore Brabina, alla memoria e il tempo, dedicando appunto alla comunità di Francavilla quelle pagine, mi accorsi che Brabina parlava di un contrasto che era avvenuto tra il parroco del tempo, giovanissimo, arrivato a Francavilla, di Francavilla pure lui di origini, e l'amministrazione comunale del tempo. Questo fatto porta un po' a cercare di capire le ragioni di quel contrasto, e da lì viene fuori che c'era stato un contrasto dovuto all'appropriazione della festa, cioè il parroco rivendicava a sé la gestione della festa del protettore, mentre il comune diceva che era prerogativa dell'amministrazione, e che poi viene giustificata anche dalle spese che loro sostengono come decurionato per questa festa. Ma il momento centrale, diciamo così, di questa disputa avviene quando ad agosto del 1926, parliamo in un momento in cui in Italia il fascismo prendeva piede.
0: Sì, 1924-26.
1: Allora, quindi siamo in questo agosto, allorché i maggiorenti del paese con il sindaco e la giunta si presentano in chiesa per rivendicare il santo. Il parroco a questa pretesa prende l'ostia dal tabernacolo e il crocifisso e se ne va a casa. Loro ne approfittano per portare avanti, c'erano pure i carabinieri, portano il santo in processione. Passando sotto la finestra di casa sua, cominciano a gridare, avendo il gagliardetto vicino, viva Santufoca fascista.
0: Ecco,
1: quindi gli danno quella cosa.
0: Gli danno la patente di fascista.
1: Patente di fascista. Credo che sia la prima volta che in una cronaca paesana ci sia questo etichettare il santo di parte. Ma la ragione perché si è arrivati a questo? Perché il Licaria, giovane prete di Francavilla, arrivato diciamo nelle vesti di nuovo sacerdote, si preoccupa di ammodernare quelle che sono le situazioni, aveva un sentire diverso, e allora si rifiuta, su richiesta di questa amministrazione comunale del tempo, di cantare il Te Deum a favore, perché ricorreva il primo mese dell'attentato al duce, invitto Mussolini. Quindi c'era questo rifiuto da parte del parroco, e da lì si aprono, diciamo così,
0: le invettive. Questa richiesta per
1: lui non soddisfa certamente questa loro richiesta.
0: Una preghiera, il Te Deum, per lo scompare pericolo per Mussolini, sì. Lui si rifiuta, non dando una patente al santo, certo. E quindi all'Eucaristia, e quindi nasce questo contrasto.
1: Questo contrasto, che poi questo contrasto va a finire giustamente a Mileto, perché il vescovo del tempo, Monsignor Albera, che era succeduto
0: a Morabito,
1: di cui Pino ha dato in questi giorni anche varie versioni sul tipo di figura che è stato il vescovo Morabito. E allora a quel punto cosa succede? Che le chiese, a questo grido viva San Foca fascista, il vescovo interviene richiamando in sede il parroco, e piuttosto che una scomunica interdice le chiese. Quindi l'interdizione delle chiese porta naturalmente alla non esecuzione di quelle che sono le funzioni religiose. Ecco perché il Vittorio Torchia, alla fine, lui è morto, ma noi queste notizie le abbiamo purtroppo scavate e ritrovate ultimamente, dando ragione a quella che era l'interdizione, cioè c'era un motivo particolare per cui le funzioni non sono state svolte.
0: E poi da qua c'è tutta una serie, certo. una svolta di lettere che arrivano al Papa,
1: certo.
0: Il civile, diciamo, l'amministrazione contro il parroco contro l'amministrazione, quindi se ne scrivono di cotte e di crude, sì. E tu hai riportato nel tuo libro questi
1: sì,
0: documenti dove ci sono accuse.
1: È un carteggio che nasce dalla diciamo che l'amministrazione cerca le prove di questa prerogativa che gli spettava da secoli, dicevano, sì. Per cui loro ricavano da quelle che sono le carte del decurionato tutto questo impegno da parte dell'amministrazione nel favorire e nel sostenere le spese della ricostruzione delle chiese, ma poi naturalente ne parliamo.
0: Professore Cinquegrana, dal punto di vista, tu sei un antropologo oltre che scrittore, tu hai scritto quasi o forse oltre 100 libri, poi ci darei tu quanti volumi e quante cose hai scritto e fatto, ma da antropologo, ecco, parlare di questa figura del santo, parlare di che cosa significa, no, la religiosità, la pietà, la pietas in una comunità, ecco, come vedi, questo è poi anche il libro di Franco Torchia.
2: Sì, certo, la domanda si innesta benissimo sia nella riflessione antropica e storiografica, ma allo stesso tempo all'interno di quest'opera fatta di micro livelli che nello stesso tempo poi vanno a costituire la dimensione globale del libro, anche perché Franco fa un ragionamento chiave, come fa uno scrittore puro, uno scrittore impegnato, chi praticamente usa la penna per lasciare una testimonianza alla comunità. Usa quello che è il documento d'archivio, quello che è il documento popolare delle processioni, quello che è il documento orale per quanto riguarda le preghiere, ma anche le iconografie, come hai sottolineato bene tu, Domenico, nel precisare l'immagine, l'autore dell'immagine. Quindi struttura di questo lavoro va fortemente a caratterizzare l'autore impegnato nella storia locale, impegnato nelle storie patrie a più livelli e che principalmente usa tecniche e metodi della ricerca accademica. Questo va sottolineato a pieno perché non è il libro narrativa di un fatto successo, ma è un libro che documenta dei momenti storici, storicizzati, e che qui diventano a sua volta un documento unico per meglio comprendere dei fatti avvenuti realmente. Questo quanto per dare un primo chiarimento su come l'autore si è posto i suoi interrogativi per meglio armonizzare il lavoro. Secondariamente, San Foca è un martire, quindi come tutti i martiri sono giovani, sono adolescenti per lo più. Avere un martire tra i comuni dell'Angitola, possiamo affermare tranquillissimamente che è semplicemente Francavilla Angitola ad avere questa chiave di lettura martirologica. Ed è importante, questo è importante perché poi si lega ad altre letture che hanno a che fare in senso di analisi letteraria con processi delle civiltà contadine che vanno dall'Ametino alla parte ionica e anche verso il Regino. Si legano nelle storie quasi identitarie di recupero della memoria. San Foca, visto come il santo che viene presentato iconograficamente con dei serpenti avvolti al braccio, è il santo che nella tradizione popolare protegge dai morsi dei serpenti. Lui stesso cade all'interno di una fossa piena di serpenti, ma i quali si allontaneranno dal corpo di questo giovane ragazzo. Il santo patrono, perché nel Medioevo cristiano viene abbandonata l'idea che c'è l'ecup, vale a dire lo schioccare della penitenza. L'ecup è questo il senso religioso che ci proviene da un'identità francese. Dio punisce chi ha peccato e li punisce a prescindere da certi comportamenti che non trovano purificazione. E allora nasce proprio all'inizio del millennio questo senso di trovare e di dare a ogni comunità un proprio santo patrono, e quindi in virtù della tradizione dei luoghi, contadina, artigiana, della tradizione pastorale, e allora si scelgono determinati protagonisti della santità al posto di altri. Per esempio San Foca è fortemente caratterizzato nella civiltà contadina ma anche monacale, mentre dove c'è San Nicola vuol dire che lì c'era una comunità ebraica. San Nicola è quello che deve controllare questa dimensione ebraismo, cristianesimo, e quindi i santi hanno linguaggi plurireligiosi ma allo stesso tempo identitari dei luoghi.
0: Grazie per questo tuo primo intervento, anche perché ci hai parlato di quello che è e come è stato accolto il libro di Franco Torchia, no? Dobbiamo ricordare che domenica c'è stata la presentazione del libro a Francavilla Angitola. E guarda, io ho fatto i complimenti al sindaco perché era là con noi, l'ho fatto a Franco, ma a tutta la comunità di Francavilla. Era un pubblico numerosissimo, attento Franco, sempre attento, non si è mai distratto per 2 ore e mezzo. Cioè noi abbiamo iniziato alle 21:30, abbiamo finito alle 23:40 mi sembra, non si è mosso nessuno, cioè erano tutti attenti. Questo significa intanto un riconoscimento all'autore, a Franco, un riconoscimento al libro, ma un riconoscimento come comunità che vuole sapere, che vuole vivere. E quindi questo ci ha fatto veramente molto, molto piacere. Franco.
1: Sì, io devo esprimere ancora una volta la mia gratitudine, il mio riconoscimento a voi che siete stati relatori, ricordando anche Vincenzo Varone, ricordando Pippo Prestia e Monsignor Fiorillo, che insieme a voi sono stati tra i relatori. E devo dire che mi hanno accolto e hanno accolto il libro con grande riconoscenza, e soprattutto sì, riconoscendo al libro il valore storico o cronachistico e un po' anche la collocazione delle varie pagine della struttura stessa del libro, che devo dire la verità, in questo permettetemi anche di ringraziare Simona Toma, che ha dato un contributo notevole, quindi Libritalia che ha avuto a cura l'edizione del libro, e devo riconoscere che il suo intervento per la parte grafica ma anche per la parte strutturale ha avuto un grande peso.
0: Simona Toma è la direttrice editoriale di Libritalia.
1: Certo, e questo le va riconosciuto e sono felice per questo. Poi certo. Per quanto riguarda la comunità, sì, è, come dicevo all'inizio, un santo è il filo che lega tutti, e quindi il bisogno di fede, il bisogno di riportare alla memoria non solo chi era presente ma anche chi non c'era. Io ho avuto un momento di commozione perché in quel luogo domenica io ritornavo lì da protagonista, si può dire, in mezzo a tanti vale, a un parterre.
0: Era un luogo identitario, perché noi che avevamo il tavolo vedevamo piazzetta San Foca, quindi c'era la piazza, e alle spalle c'era la chiesa, certo, dove c'è la statua di San Foca, quindi tutto ruotava attorno alla figura del santo.
1: E non solo, perché lì la chiesa, per come noi la vediamo adesso, era in realtà un castello, e quindi io mi preoccupo all'interno del libro di riportare quella che è la memoria, cioè la ricostruzione della chiesa avviene dopo il terremoto del 1783, con le varie vicende delle Ermenegildo Sintes, eccetera, eccetera, che si preoccupano di ricostruire un luogo di culto al santo.
0: E quindi gli interventi anche dal punto di vista economico per certo, fare questa cosa. Io adesso ti fermerei un attimo, prima di passare la parola al professor Cinquegrana. Ritorniamo un po' al libro, perché tu fai una premessa. E in questa premessa ci sono delle cose che poi dal punto di vista antropologico secondo me sono importantissime, perché ci parli della fiera che si svolgeva in occasione della festa di San Foca, e in questa fiera c'erano i commercianti, si trattava, ma soprattutto tu dici una cosa, che questo avvenimento era l'avvenimento più importante per la comunità di Francavilla. Quindi ci ricordi qualche cosa di che cosa succedeva in questa fiera, dove le donne uscivano, gli uomini contrattavano, insomma c'era un linguaggio a volte anche che usciva fuori, no? Da quello che noi possiamo immaginare, il linguaggio libero, ecco, raccontaci
1: sì,
0: qualcosa.
1: Era un po' il momento ideale, quello che tutti aspettavano, la fiera d'agosto in occasione dei festeggiamenti del Santo Protettore. Francavilla in un certo senso usciva da quell'isolamento, come tutti i paesi d'altra parte, così Filadelfia, Maierato, ed era il luogo di incontro, e avveniva tutto presso fuori dal paese, perché le fiere allora si svolgevano con tutto quello spostamento di uomini, di mezzi, di trasporto, e quindi si riunivano nella zona verso il campo sportivo, che era il luogo ideale, no? Dove ognuno portava le proprie bestie, gli animali portavano le loro mercanzie, e quindi barattavano di tutto, ed era un giorno di caos completo, per cui dal paese vedevi questo flusso di gente che si spostava comodamente per andare ad acquistare, e c'era di tutto. Quindi a parte questa parte esterna c'era poi anche la parte interna, con la visione di queste donne che si portavano in chiesa, per esempio con i famosi dolci, i tarari di San Foca con la forma di serpente, e poi le bancarelle, che avevano un significato diverso da quello che oggi siamo abituati a vedere di tutto sulle bancarelle. Allora invece i ragazzi aspettavano le mostacciole, aspettavano le noccioline, oggi è qualcosa di diverso. E c'erano dei personaggi che io cito all'interno, ecco, per esempio c'era la vecchina che vicino alla chiesa nel suo abito scuro, queste figure che rimangono impresse nella memoria mia di bambino, che vendeva i zaffarieri, no? questi nastri colorati che i genitori dovevano comprare per i propri bambini, ma soprattutto per i pellegrini che arrivavano da fuori, e ancora oggi li trovi per esempio a Vallelonga. Ma erano dei segni protettivi che noi portavamo al braccio con orgoglio, oggi non si usa più. Poi c'era un signore che arrivava con un canarino e con il becco, questo prendeva la famosa a fortuna, no? E quindi erano contenti di leggere che cosa veniva, a cosa c'era scritto su questo cartellino.
0: E, con i bigliettini.
1: Era dovuto soprattutto perché sì. Veniva fatto era dal pappagallo, da questo piccolo uccello che con il becco.
0: Senti, io ti riporto un attimo, ed è davanti alla sacra immagine che si può cogliere il momento di più alta intensità, partecipazione emotiva, quello in cui si cerca una relazione diretta con il protettore. E ti aggiungo due cose che io ho letto nel libro e che non sapevo, e che alcune volte alcune persone, le donne soprattutto, si recavano in chiesa verso la statua o in ginocchio, ma tu racconti anche con la lingua, cioè strisciando la lingua a terra.
1: Guarda, io...
0: Tu hai una visione di questi ricordi, sì, tu sì, hai vissuto sì, questi sì. Momenti che a raccontarli oggi sembrano cose che chiaramente non sono mai esistite.
1: Certamente. Tu pensa che ancora a Zungri questi momenti si vivono intensamente proprio durante la festa della Madonna della Neve, ma così anche a Maierato. Quando portano questi dolci, la gente lo fa, ecco oggi è la Madonna di Polsi, no? Questo ricordo della Madonna di Polsi, la Madonna di Polsi diciamo che dietro c'è tutto un processo, una forma di devozione particolare, anche estrema se si vuole, no? Ecco, a Francavilla avveniva, io lo ricordo da bambino, avevo questa visione di queste donne che arrivavano, ecco, da Maierato, da Pizzo, dove il nome Focca è ancora diffuso, e quindi avevano questa speciale e particolare modo di porsi davanti al santo. Sì, sono quelle immagini che tu vedi quando la gente, la povera gente, soprattutto contadini, gente del mondo rurale, che si presenta davanti al santo con quello spirito, con quella devozione particolare, quindi noti nel loro sguardo quello che è il momento importante di fede, di sentire il santo come uno di famiglia, quindi affidare a lui quelle speciali grazie, quelle raccomandazioni per sempre per la propria famiglia. Quindi sono momenti che non puoi dimenticare, sono momenti che vengono scolpiti, che rimangono scolpiti nella memoria di un ragazzo come me, perché io facevo il chierichetto.
0: Tu li hai vissuti, quindi vedere queste cose. Sì. Ma dal punto di vista antropologico, Pino, ecco, questi movimenti, questi comportamenti che sembrano fisici ma sono poi spirituali e psicologici soprattutto, cioè strisciare con le ginocchia verso la statua del santo e quindi inchinarsi, no? Quindi dire io non sono nessuno davanti a te, ci ricorda quasi che sono un verme di terra, come diceva mamma Natuzza, no? Poi si ritrovano queste cose, e soprattutto con la lingua, strisciare con la lingua fino ad arrivare sotto i piedi della statua, ecco, che significato ha?
2: Beh, questo forse è senza forse l'atto più penitente che una comunità popolare in lettura con la sacralità può fare. Ermolao Rubieri parla dei flagellanti, di coloro che si flagellano il proprio corpo a sangue proprio per purificare la propria figura dall'atto peccaminoso nei confronti della divinità. Di tutto questo flagello corporale, oggi per esempio ci sono quelli di Nocera Terinese, i vattienti, quelli di Verbicaro, che sono ancora più aggressivi e più sanguinanti, e questi diciamo del camminare in ginocchio, che come diceva Franco in diverse comunità ancora oggi esistono, il camminare in ginocchio rappresenta quel cammino di Gerusalemme, ovvero quel camminare verso il Calvario, scenario dove lo stesso Gesù portato per la crocifissione era legato ai piedi con una cordicella di 25 centimetri e quindi il peso della croce, il camminarci dietro, solo seguito dalle donne, come sai nel periodo pasquale, quando si fa la Via Crucis, vengono raccontate le sue cadute. Sì. E quindi questo camminare in ginocchio e ancora lo scorticare il ginocchio, che è il legame più complesso del corpo umano, a non dare più la possibilità per diverso tempo poi di camminare in modo sano, e quindi attraverso questa flagellazione visibile e invisibile diventa ancora richiesta di purificazione. Con la lingua ti devi pulire il passaggio. In alcune comunità viene pulito con dell'acqua e dell'aceto, e qui da noi invece ancora oggi c'è una bottiglietta d'acqua, la penitente, che lava poco poco il suo cammino, e la lingua, che è l'atto che tutto deve assaggiare, che tutto testa e tasta per verificare il sapore, adesso in quel momento sta vivendo l'amarezza di quello che prova nella bocca. Una cosa, noi quando eravamo all'università abbiamo fatto diverse interviste in merito a questo, nessuno ha sottolineato successivamente delle malattie o problemi altri attraverso il muscolo della lingua. Io non voglio mettere avanti il fatto che ci siano momenti prodigiosi, ma di sicuro quando l'uomo vuole entrare nella spiritualità con il divino, probabilmente qualcosa succede, qualcosa accade. Grazie. Volevo aggiungere, se mi permetti, certo. Solo una cosa in merito alla fiera, al mercato, sì. Specialmente per i più piccoli, perché era l'occasione di comprare super rocciolo, perché quello ti permetteva di passare giornate, poi, oppure le nocciole per poter giocare o castello o papa, c'erano diverse tipologie di giochi. Era il momento in cui la fiera permetteva ai ragazzi di ritrovare quella giovanilità che continuava anche dopo la festa, mentre le donne compravano la madia, compravano quegli oggetti di casa che servivano per fare il pane, ma allo stesso tempo rinnovare strumenti di campagna che ormai si hanno rotti, si erano fatti. Si aspettava la fiera, dice, la compriamo alla fiera, ecco, giusto per dire questo. Sì, questo. E poi voglio sottolineare che il capitolo più bello questo, perché che Franco racconta, storicizza, rende documento sui fatti avvenuti nei rapporti amministrazione parrocchia, questa è una pagina, quella delle fiere, fortemente socio-comportamentale. E io l'ho definito, gliel'ho detto all'autore, lo scriverò nel prossimo articolo, è una grande, meravigliosa pagina de Martiniana.
3: Sì, bello, in effetti molto bello, ma noi dobbiamo passare anche alla seconda parte, perché aveva già accennato Franco, Don Giuseppe Cari a Gemelli. Arriva questo parroco, che è di Francavilla, ha delle idee nuove e quindi stravolge tutto quello che è il percorso, soprattutto nei confronti della pubblica amministrazione, quindi dell'amministrazione civile, perché fino a quel punto la festa di San Foca era in mano all'amministrazione e il parroco piano piano la toglie e dice San Foca è della Chiesa, e quindi cominciano gli scontri. Ecco, parlaci un po' di questi, hai accennato a qualcosa, ma parlaci un po' di questi scontri che poi arrivano alla lettera al Papa e con accuse che tu documenti con denunce, dove si accusa il parroco, si accusa il sindaco di vicende poco onorevoli, se fossero vere, alcune magari inventate, alcune vere.
1: Sì, diciamo che la figura di Don Caria è importante all'interno del libro, perché è il suo carattere, che molti definiscono eccessivo in certi momenti, scontroso, però dimostra, ecco, l'attaccamento verso la comunità. Pensate che poi, ecco, se si analizza un po' tutta la storia del Caria, non soltanto quella legata a queste vicende, ma soprattutto fu un benefattore. Pensate che lui ha visitato molte volte l'Africa, quindi si è recato in Africa cogliendo quelli che erano gli aspetti di difficoltà di queste popolazioni, e si impegnava soprattutto a far battezzare le persone, i ragazzi che erano in procinto di lasciare questo mondo. E io ne ho avuto testimonianza perché ho conservato da una mia zia due immaginette in cui veniva un po' come una nota in cui si diceva che Maria Teresa De Caria aveva versato 5 lire per uno e 5 lire per l'altro proprio per battezzarlo, e quindi concedere a questa la grazia del battesimo a questi bambini, e gli hanno dato il suo nome Maria Teresa. Poi ci sono altri momenti, per esempio, molto importanti, perché io credo di aver capito, ma Pino mi ha dato un contributo notevole attraverso una testimonianza diretta, che era quella perché lui con Monsignor Morabito era, poi lo dirà lui stesso, ma io mi fermo soltanto su questa nota, cioè aveva in un periodo particolare, aveva avuto a che fare con Monsignor quello di Tropea, Mottola.
3: Sì,
1: quindi questa attività di alcuni sacerdoti molto attivi per il sociale, e lui proprio perché le famiglie di Francavilla non tutti erano proprietari terrieri, quindi non potevano assicurare diciamo una dote per renderli e maritarli, allora sottraeva un po' queste famiglie al peso di queste ragazze, perché senza una dote non potevi sposare, e lui che si preoccupa di mandarle in seminario.
3: Questo è importante, ma io ti voglio riportare quello che erano anche un po' gli sconti, no?
1: Sì,
3: che c'è,
1: sì,
3: perché tu li documenti, e allora c'è un passaggio dove il sindaco e altri scrivono al vescovo di Mileto: Eccellenza, è a nostra conoscenza che il parroco Giuseppe Caria si è permesso di denunziare noi sottoscritti come immorali, ascritti alla massoneria e come seduttori del popolo. Possiamo assicurare, Vostra Eccellenza, che non solo noi non apparteniamo alla massoneria, cose che non ci appartiene, eccetera, eccetera. E poi qua si rivoltano contro Don Caria. La processione di San Foca fu fatta, è vero, contro il divieto del vescovo, ma fu fatta per evitare spargimento di sangue. E poi a un certo punto dicono: l'altra sera una di queste donne si intrattenne in sagrestia fino alle 18 circa, quando usciva col buio, eccetera, quindi facendo trapelare che Don Caria si portava le donne in sagrestia. Ecco, quindi questo era lo scontro che c'era, ma quello che c'è sotto questo scontro, bisogna leggere il non detto, perché il detto è facile leggerlo, ma il non detto che cos'è? È che era lo scontro su chi dovesse poi gestire la processione e la festa di San Foca, perché non solo c'era probabilmente qualcosa di quattrini che arrivavano, ma c'era una forma di potere, cioè io gestisco qualcosa dove il popolo segue, viene, io sono in vista, e quindi c'era questa cosa. Ecco, su questo carteggio, di cui il libro è abbastanza documentato, ecco, che cosa ci puoi dire?
1: Ma soltanto per dire che le hanno trovate e le hanno provate tutte, pur di screditare il Don Caria, il quale, poverino, in un certo senso si ritrova da queste accuse impossibilitato a rispondere, perché l'amministrazione addirittura, non so quanti siano vere, c'è una sottoscrizione addirittura di 200 persone del paese, quindi tutto il paese si può dire,
3: si è rivoltato contro,
1: a sottoscrivere un atto per rivolto sempre al vescovo e poi anche al Papa, per rimuovere e mandare via il Don Caria. La cosa è che poi mi stupisce però come sia potuto accadere che il parroco è stato fino al 1968
3: perché Francavilla, secondo me, ha trovato due vescovi,
1: certo,
3: che non hanno mollato: il vescovo Morabito, certo, il vescovo successivo, che adesso è Albera, mi sembra,
1: sì,
3: che
1: sì, fosse Monsignor
3: Albera, che gli hanno dato fiducia,
1: certo,
3: e quindi hanno soprattutto sposato indirettamente quella che era la causa di portare la festa di San Foca nella parrocchia e non lasciarla al comune. Pino, mancano due minuti. Io vorrei, col permesso di Franco, no, che fossi tu a chiudere e a chiusare da davvero tuo, come antropologo, come amico di Franco, come storico, come scrittore, questo volume.
2: Cercherò di essere velocissimo.
3: Beh, per te è difficile.
2: È difficile, però ci proveremo.
3: Secondo il registro poi ci sfuma, devi essere
2: benissimo. Veloce. Allora, la prima cosa è che fino a un certo punto erano non solo a Francavilla, ma un po' in tutti i comuni calabresi, quelli che gestivano la festa, che mettevano in un certo qual modo, in qual modo i soldi, erano i comuni. I comuni volevano mantenere questo potere del divino e il sacerdote doveva condividerlo appieno, semmai dare il contributo religioso della messa o di essere presente processionalmente. Ecco, qui è rivoluzionario il parroco, perché le cose di chiesa appartengono alla chiesa, le cose della politica appartengono alla politica, a Dio quello che è di Dio, a Cesare quello che è di Cesare. Quindi alla fine, attraverso un momento proprio di richiamo di letteratura classica, Noncaria aveva pienamente ragione. È chiaro che mentre il comune aveva dalla sua parte un popolo votante, un popolo che doveva essere accontentato, dall'altro lato, come diceva Robespierre, il popolo è un animale senza testa e il comune prende il sopravvento. Ma a favore del Noncaria c'era la chiesa, c'era un vescovo molto importante, lui diventa sacerdote proprio sotto il vescovo Morabito. Credo di non dire nulla di strano se affermo che è stato il più grande vescovo della diocesi di Mileto, fondatore del centro antimalarico più importante d'Italia. Qui a Naudi Jonadi, dove è nato questo centro antimalarico, venne gente da ogni parte del mondo, in particolar modo l'ambasciata russa propose proprio dei personaggi della grande politica moscovita a venire ad essere ricoverati in questo centro. Oggi c'è tutta una documentazione che attesta questo, e pensa che ci sono stati persino i primi interventi al cervello proprio voluti in questo. E Noncaria fu uno dei protagonisti chiave che Morabito ha voluto con sé, perché figura di alto livello religioso, morale e con principi.
3: Franco, abbiamo 30 secondi, non di più, li lascio a te.
1: No, io soltanto parte i ringraziamenti, ma comunque credo che il libro sia un ottimo strumento per capire quella che è la realtà francavillese. Io prima di tutti lo scrivo per la mia comunità, proprio perché si ritrovi di nuovo nel santo e si possa agire per il futuro sempre tenendolo presente negli insegnamenti e rivendicando appunto quella che
3: Bene,
1: è la sua
3: protezione.
1: Per chi
3: volesse, acquistate questo libro, perché veramente vale, non solo per quanto riguarda Francavilla, ma per ogni comunità che si vuole riscoprire. Grazie Franco,
1: grazie
3: professore Cinquegrane, grazie Antonio per la tua validissima regia. A mercoledì prossimo.
4: Noi ringraziamo l'avvocato Domenico Nardo, l'antropologo Pino Cinquegrana e il dottor Franco Torchia per questa bellissima trasmissione di Radio Onda Verde che ci hanno mandato qui alla WGBB, e noi siamo stati lietissimi di trasmetterla per intero. E intanto, prima di passare al dottor Praticò, voglio mandare un saluto alla dottoressa Nazarena Girolami e al dottor Massimo Mastro Domenico che ci seguono da Frosinone. Un saluto all'editore del quotidiano La Prima Pagina e il giornalista Antonio Nessi che ci segue da Perugia, e un saluto alla professoressa Silvia Liliana che ci segue dalla Patagonia Argentina. E Fra qualche minuto saremo in diretta con il professore Praticò.
5: Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, laprimapagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click. E potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi laprimapagina.it. Le notizie, quando vuoi.

0: completamente gratuito.
1: Mr. AC Construction.
2: 55 anni di esperienza, qualità su cui puoi contare.
3: Realizziamo anche splendide piscine in ground, per trasformare il tuo spazio esterno in un vero angolo di relax.
4: Chiama ora al 516-347-0853.
5: E adesso, gentile ascoltatore, ascoltatrice, siamo in diretta con lo scienziato dottor professore Domenico Praticò, docente di medicina presso la Temple University di Philadelphia. Buon pomeriggio, dottor Praticò.
6: Buon pomeriggio, Attilio. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori che ci seguono qui dagli Stati Uniti. Buonasera agli ascoltatori che ci seguono dall'Italia e credo sia buongiorno per quelli dall'Australia. Sempre un grande piacere tornare nella tua trasmissione.
5: Grazie, il piacere e l'onore è tutto nostro, caro dottor Praticò. Allora, oggi parliamo di un aspetto della malattia di Alzheimer che viene spesso trascurato. Mi riferisco al fatto che l'incidenza della malattia è più alta nelle donne che negli uomini. La domanda è vero che le donne in generale sono più colpite dalla malattia rispetto agli uomini?
6: La risposta più semplice è sì, è una risposta positiva purtroppo. Mi fa piacere che oggi hai scelto questo argomento perché è un argomento spesso non molto considerato, trascurato. Infatti hai detto proprio bene, quando uno pensa alla malattia di Alzheimer perde di vista questo aspetto che è molto importante, perché c'è una grande discrepanza nel numero dei casi, nell'incidenza. Sappiamo tutti che alcune malattie sono più frequenti nell'uomo che nella donna. Nel caso della malattia di Alzheimer è proprio così, ed è una nota proprio storica che io ci terrei un attimino a ricordare agli ascoltatori, che il primo caso descritto in medicina di malattia di Alzheimer fu proprio il caso di una donna, anche questo è interessante, era più di circa 120 anni fa, nel 1906, un medico tedesco, che si chiamava appunto Alois Alzheimer, ecco perché il nome della malattia proprio oggi che chiamiamo malattia di Alzheimer, scrisse un articolo su una sua paziente. Lui aveva tante pazienti, era un professore medico presso l'ospedale in Germania, e gli fu portata questa signora, Augusta Dieter, che aveva circa 50 anni e fu ricoverata in ospedale in quanto da qualche settimana, a detta dei familiari, manifestava una severa perdita di memoria, non riconosceva il marito, i figli, gli altri membri della famiglia, aveva spesso anche delle allucinazioni. Questa persona fu ricoverata e poi fu seguita dal dottor Alzheimer per quasi 3 anni, perché purtroppo non fu mai dimessa, perché le condizioni non migliorarono. Siamo nel 1906, ancora non si sapeva molto sulla malattia. E cosa fece il dottor Alzheimer? Fece anche, descrisse la parte clinica di questa malattia con tutti i vari sintomi, ma anche fece un'autopsia, andò a guardare nel cervello di questa paziente e fece una descrizione veramente molto molto bella, perché nonostante la parte tecnica scientifica, gli strumenti a disposizione dell'epoca non erano sofisticati come quelli che abbiamo oggi, il dottor Alzheimer, da grande medico, da grande scienziato, riuscì a descrivere 3 cose importantissime di questa malattia. La prima cosa che descrisse fu che il cervello della paziente era notevolmente ridotto di volume, c'era quasi un restringimento, una perdita di materiale cerebrale. E poi descrisse anche quello che oggi tutti conosciamo, questi depositi nel cervello. Quindi è vero, le donne sono più colpite, quindi il fatto che il primo caso sia una donna è indicativo. E se ci facciamo adesso questo salto di 120 anni, sappiamo che per esempio a livello negli Stati Uniti ci sono circa, a livello mondiale, direi che ci sono circa 50 milioni di persone che soffrono di malattie di Alzheimer, e ricordiamoci che questi sono numeri, sono delle stime, non sono mai numeri molto precisi, e due terzi di questi 50 milioni sono donne, è un numero molto importante. Se andiamo a guardare a livello proprio del paese, negli Stati Uniti si crede che ci siano circa 7 milioni di persone affette dalla malattia di Alzheimer, di queste 5 milioni sono donne. In Italia ci sono circa 2 milioni e mezzo di persone con la malattia di Alzheimer, 2 milioni sono donne. Quindi è un concetto trascurato ma è importantissimo, perché ha delle ripercussioni anche dal punto di vista medico, dal punto di vista terapeutico, diagnostico. E un'altra cosa importante, infatti, essere donna di per sé è un fattore di rischio, e sono due importanti fattori di rischio che vorrei ricordare per gli ascoltatori. Uno è l'età avanzata e il secondo è essere donna, è il secondo fattore di rischio più importante per sviluppare la malattia. Quindi per rispondere alla tua domanda, sì, è proprio vero, sappiamo che l'incidenza nelle donne della malattia di Alzheimer è molto più alta, significativamente più alta. Ancora una volta, se abbiamo 10 persone con la malattia, 7 di queste persone sono donne, solo 3 sono maschi.
5: E dottore, conosciamo la ragione di questo fenomeno?
6: Purtroppo la risposta a questa domanda è negativa, in che senso? Che nonostante noi conosciamo questo fenomeno, come ho già detto precedentemente, già il dottor Alzheimer ha descritto una donna e nel tempo abbiamo capito che le donne sono più colpite, ancora oggi non conosciamo le esatte ragioni di questa differenza. Abbiamo delle ipotesi, Attilio, abbiamo delle ipotesi che cercano di giustificare questo fenomeno, che è l'incidenza più elevata nelle donne rispetto agli uomini. E di solito negli anni, parlo ormai degli ultimi 20-30 anni, questo fenomeno è stato sempre attribuito al semplice fatto che le donne tendono a vivere più a lungo degli uomini. Questa in media, a livello proprio universale, mondiale, in media la donna vive più a lungo degli uomini. Le statistiche dicono appunto che, per esempio, il 70% di tutte le persone che sono più di 65 anni sono donne. O ancora una volta, quando si raggiunge l'età di 85 anni, la maggioranza, ancora una volta, sono donne. Quindi la durata media della vita di una donna, per esempio negli Stati Uniti, è di circa 5 anni più lunga, 4-5 anni più lunga rispetto agli uomini. Quindi questo fatto di per sé, il fatto che la donna viva più a lungo, è sempre stato considerato come uno dei fattori responsabili di questo fenomeno, del fatto che le donne siano più colpite. Però nonostante questo divario, ciò non giustifica completamente, quindi il fatto età da solo non è sufficiente per giustificare questo fenomeno, e quindi di recente proprio questa validità dell'idea che l'età più avanzata, il fatto che la donna viva più a lungo possa essere di per sé semplicemente giustificata, è stata messa in un certo senso da parte, è stata quindi rivalutata completamente, e siamo oggi alla ricerca di nuove ipotesi che possano veramente giustificare dal punto di vista scientifico la validità di questa osservazione medica, ancora una volta, che le donne sono più colpite rispetto agli uomini.
5: Dottore, questa differenza ha a che fare con la genetica, cioè il materiale che ereditiamo dai nostri genitori?
6: Questa è una domanda molto interessante, Attilio, perché in parte c'è un coinvolgimento della genetica, e come ti ho detto, genetica sono quel materiale come il DNA che noi ereditiamo dai genitori, quindi che poi è responsabile di moltissime cose, della nostra altezza, del colore dei capelli, il colore degli occhi. E quello che sappiamo oggi è che questo materiale che noi ereditiamo è anche può influenzare la malattia. Quindi una cosa che per esempio è evidente dagli studi proprio di epidemiologia è che dopo i 65 anni le donne hanno una probabilità di 6 volte maggiore di sviluppare la malattia rispetto nel corso della loro vita, mentre per esempio per l'uomo questa è molto più bassa, quindi la probabilità è doppia. La ricerca genetica oggi, studi molto recenti, ha offerto per esempio delle nuove ed interessanti osservazioni su questo argomento, secondo il quale quello che ereditiamo dai nostri genitori possa in qualche maniera influenzare ed essere anche responsabile di questa più elevata incidenza di malattie nelle donne. Uno studio di cui vorrei parlare brevemente, per esempio, è andato a guardare circa 10.000 persone e ha fatto un'analisi genetica, è andato proprio a vedere questo materiale ereditato che si trova all'interno delle cellule, questo frammento di DNA che è responsabile della produzione di una molecola che noi chiamiamo apolipoproteina 4. È una molecola, un prodotto che tutti noi produciamo, che è importante per esempio normalmente per trasportare i grassi nel sangue, ma anche trasportare i grassi all'interno del cervello. E quello che noi sappiamo è che ci sono diverse forme, varianti di questa proteina, apolipoproteina E, e di queste la variante numero 4 è quella che dal punto di vista proprio degli studi che sono stati fatti aumenta il rischio della malattia di Alzheimer notevolmente. E cosa è successo? Lo studio ha dimostrato che solo nelle donne che hanno questa apolipoproteina 4, questa variante, anche una sola di queste, questo raddoppia il rischio e la probabilità di sviluppare la malattia rispetto alle donne che non ce l'hanno. Al contrario, se è un uomo che ha una sola copia di apolipoproteina 4, il rischio è aumentato in maniera minima. Quindi questo è un fatto di natura genetica molto importante. Ma un altro aspetto di cui vorrei parlare è che dal punto di vista genetico, come sapranno gli ascoltatori, io ci tengo un attimino a ripeterlo, noi ereditiamo un materiale genetico specificamente da nostra madre, da una struttura cellulare che chiamiamo i mitocondri e che è semplicemente e unicamente tutti noi, sia maschi che femmine, ereditiamo dalle madri. Qui c'è stata una serie di studi che hanno cercato di capire se questo materiale genetico del mitocondrio possa essere responsabile in qualche maniera di questa aumentata incidenza. Gli studi ancora non sono ben chiari, ma sembra che in qualche maniera anche questa componente genetica del mitocondrio che viene specificamente dalla madre possa avere un qualche ruolo. E infine vorrei ricordare un aspetto molto interessante di questa malattia, che spesso si parla di familiarità, si parla di rischio che corre in una famiglia, anche se non è una mutazione genetica. E per esempio gli studi hanno fatto vedere come avere una madre che sviluppa la malattia di Alzheimer pone il figlio a un rischio più alto rispetto al fatto se c'è il padre con la malattia di Alzheimer. Questa è un'osservazione molto interessante legata alla differenza proprio di sesso, di genere, che pone ancora una volta il sesso femminile come più a rischio per questa malattia. Quindi questi sono aspetti in cui la genetica ha un ruolo, anche se ancora c'è bisogno di studi molto più avanzati, ancora più specializzati, per cercare di capire la componente genetica se è veramente un determinante di questa aumentata incidenza di malattia delle donne oppure è semplicemente un fatto di natura associativa, quindi non un fatto di natura casuale. Però i dati che abbiamo a disposizione, Attilio, per rispondere alla tua domanda, direi che indicherebbero che c'è una componente genetica in questo aumentato rischio e aumentata incidenza di malattia di Alzheimer nelle donne.
5: E dottore, che ruolo hanno le differenze ormonali?
6: Beh, questo è importantissimo l'argomento perché, come tutti sapranno, ci tengo un pochino a ripeterlo per gli ascoltatori, il quadro ormonale, quindi la produzione di ormoni, gli ormoni sono delle sostanze che tutti noi produciamo, che le ghiandole nel nostro corpo producono e vanno che vengono secreti nel sangue e vanno a colpire degli organi, pensiamo alla tiroide, pensiamo alla paratiroide, pensiamo alle ghiandole sudorali, ci sono diverse ghiandole, in questo caso le ovaia o i testicoli, sono tutte ghiandole che producono degli ormoni. Ci sono molte elementi in comune per quanto riguarda gli ormoni, poi ci sono quelli che chiamiamo gli ormoni sessuali, che sono diversi e che poi sono responsabili anche delle nostre caratteristiche biologiche. È noto come in una donna gli estrogeni, il progesterone sono due ormoni importantissimi che vengono prodotti durante la vita, durante la maturazione sessuale, durante il periodo della riproduzione, poi anche durante la menopausa questi livelli cambiano. A differenza, l'uomo ha più il testosterone con livelli molto più bassi di estrogeni e progesterone. E la differente composizione ormonale tra uomini e donne è stata anche questa per molti anni un'ipotesi molto importante, perché qual era l'ipotesi? L'ipotesi che al momento della menopausa i livelli di estrogeni si riduce drammaticamente nella donna, e quindi questa carenza di estrogeni, di ormoni sessuali, può in qualche maniera influire. Però quello che vorrei sottolineare è che il dibattito per quanto riguarda il ruolo che la carenza ormonale o le differenze ormonali hanno in

0: decise. In altre parole, in alcuni studi la risposta sembrava positiva. Sì, se tu ridai gli estrogeni a una donna dopo i 65 anni, puoi in qualche maniera rallentare il declino cognitivo e il rischio per la malattia di Alzheimer. Però altri studi invece sono stati negativi, non hanno fatto vedere nessuna differenza tra donne che prendevano gli estrogeni e donne che non lo prendevano. Quindi è una questione ancora oggi molto aperta sul fatto se è vero che la menopausa di per sé possa essere considerata il punto di svolta che renderebbe per esempio le donne più vulnerabili, il cervello di una donna più vulnerabile. In altre parole, è possibile che la menopausa modifichi il cervello e lo renda quindi più vulnerabile, più facile al danno da fattori esterni o interni? La risposta ancora oggi non la sappiamo, non è molto chiara. È possibile che gli estrogeni abbiano un ruolo di contributori, possono in qualche maniera regolare la capacità del cervello, per esempio, per produrre energia, e quindi, per esempio, una riduzione degli estrogeni potrebbe essere una situazione in cui si riduce quel carburante necessario per la funzione proprio cognitiva normale. Però quello che è importante sottolineare, più che l'estrogeno o l'ormone di per sé da solo, che oggi sappiamo che ci sono delle differenze biologiche importanti per quanto riguarda per esempio l'invecchiamento cerebrale della donna rispetto agli uomini, perché per esempio in genere la donna dal punto di vista cognitivo ha una maggiore resilienza, conserva una memoria spesso migliore rispetto all'uomo con l'avanzare dell'età. Però quello che succede è che se sopraggiunge una malattia, il declino cognitivo che si osserva in una donna è molto più veloce, è molto più rapido, c'è una più rapida riduzione di volume di alcune aree del cervello che sono importantissime, per esempio per il controllo della memoria, le funzioni esecutive. Quindi diventa un processo molto più veloce e aggressivo della malattia. Quindi è possibile, però, secondo me, quello che oggi stiamo cercando di capire, per esempio, se alcuni stili di vita che sono più specificamente legati alle donne rispetto agli uomini hanno un ruolo, per esempio. Per esempio, una cosa importante è che gli uomini hanno una maggiore probabilità di adottare comportamenti che sono legati, per esempio, al fumo, all'uso eccessivo di alcol o uso di droghe, che hanno un impatto negativo sulla longevità. Questo di per sé riduce la capacità di raggiungere un'età più avanzata, oppure il fatto che ci siano dei comportamenti a rischio, spesso i tassi di mortalità più elevati per incidenti dovuti per esempio a violenza o lesioni, e questo possono in qualche maniera influire sul fatto che appunto la vita media è ridotta, ma la presenza anche di malattie croniche. Quindi tutto questo può essere un fattore anche importante da non sottovalutare, quindi fattori anche sociali, fattori esterni che in qualche maniera possono alla fine essere responsabili di questa importante osservazione che l'incidenza in aumento nelle donne rispetto all'uomo per quanto riguarda la malattia di Alzheimer. Ma per quanto riguarda la tua domanda iniziale, per quanto riguarda quindi lo squilibrio ormonale che si viene a creare in menopausa, come si dice, spesso ancora il verdetto non è stato dato, quindi ancora non è chiaro se effettivamente questa giustificazione della carenza e i ridotti livelli di estrogeni di per sé e da soli possono giustificare questa osservazione dell'incremento di incidenza nelle donne rispetto agli uomini.
1: E dottore, ultima domanda, ci sono nuove teorie per spiegare queste differenze?
0: Eh sì, teorie ce ne sono nuove, perché come tu sai, Attilio, la scienza continua, la ricerca scientifica continua, e per esempio uno degli aspetti che vorrei accennare brevemente per gli ascoltatori è si sta dando molta attenzione a quelli che chiamiamo i cromosomi sessuali. Come tutti sanno, noi abbiamo 23 cromosomi in coppia, ognuno ce ne sono due di questi, e poi ci sono gli ultimi due cromosomi, quello della X e quello della Y, che sono quelli che chiamano i cromosomi sessuali. Avere due X vuol dire essere donna, dal punto di vista proprio biologico, essere un X e un Y per l'uomo. Quello che succede proprio a livello di questo extra cromosoma X che la donna ha rispetto all'uomo, quindi loro hanno due X, noi come uomini abbiamo uno solo, e i cellule femminili contengono due cromosoma X.

0: cromosoma X, uno viene dalla madre, uno viene dal padre, ma uno solo dei due è attivo. Questo è importante sottolineare. L'altro diventa silenzioso, non ha alcun ruolo dal punto di vista biologico, mentre il cromosoma X, che è ricchissimo di geni, è importante per esempio per la funzione del cervello. E in questo caso la donna, avendo solo uno che funziona, partirebbe in un certo senso sfavorita, perché quei geni, quelle proteine che vengono prodotte in seguito all'attivazione del cromosoma X vengono a mancare, quindi quello che succede in un certo senso c'è un 50% di riduzione di importante informazione genetica, in questo caso dovuto al fatto che uno dei due X nella donna è silenzioso, come se non fosse attivo, è presente ma non svolge alcun tipo di attività. E quindi questa è una possibilità che oggi stiamo cercando di valutare, cercare di capire come questo cromosoma X, che è ricchissimo di informazioni genetiche importanti per la funzione e l'integrità del cervello, possa in qualche maniera essere anche coinvolto nel mantenere la salute del cervello, proteggere il cervello da quello che può essere, per esempio, l'accumulo di materiale tossico indesiderato, che in qualche maniera non si riesce a svolgere in maniera ideale. Però, ancora una volta, questa è un'area in cui stiamo lavorando, stiamo cercando di capire se effettivamente è a questo livello, perché come puoi immaginare, se questo è uno dei motivi o il motivo più importante, ti puoi immaginare pensare un approccio terapeutico tale da andare a riattivare questi geni contenuti a livello di questo cromosoma X, che in qualche maniera possono poi diventare portatori di quell'informazione o la produzione di materiale proteico importante che sarà alla base per mantenere in salute un organo come il cervello, facendo sì che possa essere pronto a rispondere a quelli che possono essere gli attacchi interni ed esterni o a ripulirsi da quelle che possono essere le scorie e il materiale di rifiuto che viene accumulato nel corso dei decenni della nostra vita. Quindi questa è un'area di sicuro molto interessante che secondo me nei prossimi anni potrà darci delle informazioni molto importanti e forse risolvere questo grande enigma del fatto che la donna è più colpita dell'uomo per quanto riguarda questa malattia.
1: Dottore, per favore, un pensiero finale su questo argomento.
0: Sì, prima cosa ti ringrazio perché questo è un argomento molto molto importante, anche le domande che abbiamo fatto oggi sono domande molto importanti ad alcune delle quali abbiamo delle risposte ben precise, per altre ancora non abbiamo una risposta precisa, che però col nostro lavoro quotidiano come ricercatori, come medici, come persone che si occupano di questo argomento, aiuteranno lentamente a risolvere questo mistero, a trovare delle soluzioni di natura di prevenzione o di natura di terapia che possono essere specificamente, appositamente pensate per le donne, donne che sono le nostre madri, le nostre figlie, le nostre nipoti, quindi nonostante ancora oggi le ragioni esatte di questa differenza non le conosciamo, direi che io sono ottimista perché cominciamo adesso a capire molto di più, a rimuovere questi veli di mistero intorno a questo aspetto molto molto importante che riguardano questa malattia e la ricerca, che in un certo senso è una disuguaglianza, proprio una disuguaglianza di malattia che però lentamente nel corso del prossimo futuro molto vicino, potremmo risolvere finalmente e dare una risposta che sia più importante, che sia veramente più adeguata per una diagnosi migliore e soprattutto per migliorare anche l'accesso alle donne a quello che può essere una terapia mirata, perché alla fine dei conti, nonostante sia la stessa malattia, però può avere degli aspetti patologici che sono specifici delle donne e che non sono negli uomini, quindi sviluppare quello che chiamiamo oggi la medicina personalizzata, più che una medicina di massa.
1: Dottor Pradeco, io come sempre la ringrazio a nome mio e di tutti gli ascoltatori per questa sua importantissima rubrica ogni domenica a Melodie Italiane. La ringrazio, le auguro una buona serata e noi ci sentiremo domenica prossima.
0: Io ringrazio te, Attilio, per avermi ospitato, ringrazio gli ascoltatori per avermi ascoltato, spero di essere stato chiaro, un saluto particolare a tutti gli ascoltatori ovunque se si trovino, e buon proseguimento di trasmissione e alla prossima domenica.
1: Chiarissimo, chiarissimo, caro dottor Pratico, grazie, buonasera.
0: Alla prossima, buona serata.
1: Sì, buona serata, grazie. Ecco, siamo stati in collegamento con lo scienziato, ricercatore e docente di medicina presso la Temple University di Philadelphia, il dottor Domenico Pratico. Prima di ascoltare la rubrica del dottor Massimo Martire, voglio mandare un cordialissimo saluto al carissimo amico Franco Matina, che ci sta seguendo da Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Franco è il proprietario del rinomato ristorante La Collina, quindi se vi trovate nei paraggi di Palmi e volete pranzare o cenare, fate una visitina a questo meraviglioso ristorante. Io ci sono stato molte volte e vi posso garantire che si mangia veramente, divinamente bene. Quindi, caro Franco, un cordialissimo saluto a te e alla tua bella famiglia.
2: Melodie italiane di Attilio Carbone. Si ascolta come sempre su WGBB Radio ed ora in avanti si vedrà anche in Italia su Piana TV e Telitalia. Martedì all'1 di notte e alle 13, ora di Roma, lunedì alle 19 e martedì alle 7 del mattino, ora di New York. Per chi non è in Calabria o in Italia, sarà possibile seguire tutto via web su Local TV digitando Piana TV.
1: E adesso ascoltiamo la rubrica settimanale del dottor Massimo Martire di Canale Italia. È ritornato dalle vacanze e adesso ha ripreso la sua rubrica settimanale. Ascoltiamo.
3: Cari amici di Melodie Italiane, è sempre un grande piacere essere qui ogni domenica insieme ad Attilio Carbone e a tutti voi che ci ascoltate da Long Island, New York e perché no, da ogni parte degli Stati Uniti e del mondo. Io sono Massimo Martire e voglio innanzitutto ringraziare ancora una volta il mio caro amico Attilio per questa bellissima opportunità che mi offre ogni settimana. Entrare nelle case degli italiani d'America e condividere con voi quella straordinaria ricchezza che è la musica italiana. La musica ha una caratteristica meravigliosa, non conosce confini. Una canzone può essere nata a Napoli, a Bologna, a Polignano a Mare, ma può arrivare a New York, a Long Island, a Buenos Aires, a Melbourne e far sentire a casa qualcuno che magari vive dall'altra parte del mondo da 50 anni. Ed è proprio questo lo spirito di Melodie Italiane, mantenere vivo quel filo che unisce l'Italia a tutti gli italiani che vivono lontano dalla loro terra d'origine. Oggi ho scelto tre canzoni molto diverse tra loro, ma unite da una caratteristica comune. Sono tre brani capaci di raccontare qualcosa dell'Italia, della sua cultura, delle sue emozioni e della sua storia. E cominciamo con un evento che si tiene dal 4 al 7 settembre, torna infatti Polignano a Mare, città della musica, il progetto promosso dal comune di Polignano a Mare in collaborazione con la regione Puglia e Puglia Future. L'edizione di quest'anno, intitolata Tra Domenico Modugno e la canzone d'autore, proporrà quattro giornate di concerti, incontri, cinema e approfondimenti dedicate all'eredità artistica del cantautore pugliese e ai protagonisti della scena italiana contemporanea. La manifestazione si chiuderà il 7 settembre con Al cinema con Modugno, giornata realizzata in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia Cineteca Nazionale, dedicata al rapporto tra il cantante e il cinema attraverso le proiezioni e incontri. La direzione artistica è di Stefano Senardi. E io, per rendere omaggio a Domenico Modugno, ho scelto una canzone bellissima, a mio parere, che è Meraviglioso. Meraviglioso è una canzone che fu scritta da Domenico Modugno insieme a Riccardo Pazzaglia e pubblicata nel 1968. Curiosamente, però, all'inizio non ottenne il successo che oggi tutti conosciamo, perché Meraviglioso Venne presentata alle selezioni del Festival di Sanremo del 1968, ma fu scartata dalla commissione. E sapete perché? Perché la storia raccontata dalla canzone era particolarmente drammatica. Un uomo durante la notte è su un ponte e pensa al suicidio, ma proprio quando sta per lasciarsi andare incontra una figura che Modugno definisce un angelo vestito da passante, che lo invita a guardarsi intorno e a riscoprire la bellezza della vita. Il contesto storico contribuì probabilmente alla decisione della commissione. Era passato appena un anno dalla morte di Luigi Tenco, avvenuta proprio durante il Festival di Sanremo del 1967. Il tema del suicidio venne quindi considerato particolarmente delicato e inopportuno, ma il destino, come spesso accade con le grandi canzoni, aveva altri programmi. Meraviglioso sarebbe diventata negli anni una delle composizioni più celebri di Modugno. E allora ce l'ascoltiamo.

Dopo questa bella canzone di Domenico Modugno, meraviglioso, continua il nostro appuntamento oggi a Melodie Italiane. Vi voglio parlare di un altro evento che celebra comunque la nostra bella musica italiana e anche le tradizioni. Il cantautore e chitarrista napoletano Enzo Gragnaniello e Margherita Abita, voce della Barcellona Gypsy Balkan Orchestra, si aggiungono al cast della 24esima edizione della Notte della Tammorra, nel quale compaiono Lina Sastri, Tony Esposito, Maurizio Capone, Flo, gli Ars Nova Napoli e le storiche paranze di Giuliano, Olione, Terzigno e dei Monti Lattari. Il più grande festival di musica e cultura popolare della Campania chiude il cartellone musicale di estate a Napoli 2026. L'evento, promosso e finanziato dal Comune nell'ambito del progetto Napoli Città della Musica, si svolgerà l'11 e il 12 settembre nella storica Piazza Mercato con ingresso gratuito. Dal 7 al 10 settembre e poi l'11 e il 12 in piazza sono previsti laboratori gratuiti di danze popolari e tamburi a cornice. Nata nel 2001, ispirandosi all'antica festa di Comiziano, la Kermesse, sottolineano i promotori, si conferma un unicum del sud Italia per la sua capacità di raccontare l'autenticità della tradizione immateriale, coinvolgendo artisti e pubblico in un cerchio magico dove storia e futuro si incontrano. E per rendere omaggio appunto a Napoli, alla canzone napoletana, ho pensato a un brano di Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana. Questo brano è Luna Rossa. Luna Rossa però non è una canzone scritta da Renzo Arbore, è un capolavoro della tradizione napoletana scritto nel 1950 da Vincenzo De Crescenzo per il testo e musicato da Antonio Vian. Fu presentata per la prima volta alla festa di Piedigrotta nel 1950 al Teatro Augusteo di Napoli nell'interpretazione di Giorgio Consolini accompagnato dall'orchestra di Nello Segurini, e da quel momento iniziò un viaggio straordinario. Luna Rossa divenne rapidamente uno dei grandi successi del dopoguerra e, cosa ancora più interessante, attraversò i confini italiani. È stata tradotta in decine di lingue e dialetti e interpretata da artisti di paesi diversi. E qui arriva una delle curiosità che voglio condividere con gli amici che ci ascoltano dagli Stati Uniti. Luna Rossa arrivò anche in America e venne, pensate, interpretata persino da Frank Sinatra con una versione intitolata Blushing Moon. Capite quindi quanto lontano può viaggiare una melodia napoletana? Da Napoli a New York, dalle strade partenopee alle grandi orchestre americane. Ed è proprio questo uno degli aspetti più affascinanti della canzone italiana. Riesce a conservare la propria identità anche quando cambia lingua. E allora ascoltiamo Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana con Luna Rossa.

A Melodie Italiane si parla anche di danza, perché ci sono ancora tanti eventi. Diciamo che l'estate non è terminata, insomma, ci sono dei programmi davvero ricchi ricchi di cultura, di musica e di spettacolo da poter vivere e condividere con le persone che si amano o semplicemente con degli amici. In questo contesto storico difficile, oscuro, che provoca tanta ansia, poi portare a termine e avanti dei progetti che parlino di arte, di bellezza e di poesia è qualcosa a cui assolutamente tengo molto, consapevole che sia un granello e in un oceano è solo una goccia, ma di vitale importanza e ognuno deve fare il possibile. È pronto per uno di questi suoi progetti, On Dance, la grande festa della danza a Milano, Roberto Bolle, che in un'intervista all'ANSA ha ribadito quanto per lui ogni forma di arte possa essere un messaggio di pace. Giunto alla nona edizione, l'evento in calendario dall'11 settembre si chiuderà domenica 13 con una marcia della felicità a cui parteciperanno 2000 danzatori. E in omaggio alla danza, a questo evento e soprattutto al suo significato, ho pensato a quella bellissima canzone di Lucio Dalla che è Balla Balla Ballerino. Lucio Dalla poi era un artista difficilissimo da classificare, era cantautore, musicista, interprete, uomo di spettacolo, ma soprattutto era capace di raccontare la realtà attraverso immagini apparentemente semplici e trasformarli in poesia. Balla Balla Ballerino viene pubblicata nel 1980 nell'album Dalla, un disco che raggiunse i vertici delle classifiche e rimase per lungo tempo tra i più venduti. La canzone ha un ritmo quasi gioioso, ti viene voglia di muoverti, ma ascoltando bene le parole scopri che dietro quel ritmo c'è qualcosa di molto più profondo. C'è la paura, ci sono la violenza e il mondo che cambia. Ascoltiamo Lucio Dalla.

0: Il mio spazio sta per terminare, tre canzoni molto diverse che abbiamo ascoltato oggi, da Domenico Modugno con Meraviglioso, una canzone che ci ha ricordato quanto sia importante non smettere mai di guardare la bellezza della vita. Renzo Arbore, l'orchestra italiana con Luna Rossa, una pagina straordinaria della canzone napoletana che ha attraversato l'oceano ed è arrivata anche negli Stati Uniti. E infine Lucio Dalla con Balla Balla Ballerino, una canzone che ancora oggi ci invita a non fermarci, a resistere alla paura e alla violenza, continuando a crescere nella vita. Questi sono i messaggi che molte canzoni inviano a noi ascoltatori, insomma, tre canzoni, tre storie, tre modi diversi di raccontare l'Italia, ma soprattutto tre melodie che dimostrano ancora una volta quanto sia grande la musica italiana e quanto sia importante continuare a farla conoscere nel mondo. E per questo voglio ringraziare ancora una volta Attilio Carbone, che ogni domenica mi permette di essere qui su Radio WGBB a Long Island insieme a tutti voi. Grazie a Tilio per il tuo lavoro, per la tua passione e per questo spazio dedicato alla musica italiana. Grazie a voi per avermi ascoltato, ci sentiamo la prossima settimana.
1: Grazie a lei, dottor Massimo Martire, e direttore artistico delle radio del gruppo Canale Italia TV in Italia e collaboratore fisso di Melodie Italiane. E a questo punto vorrei mandare un cordialissimo saluto all'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista Antonio Nesci, che ci ha seguito per tutta la trasmissione da Perugia. Caro Antonio, con l'approfondimento ci rifaremo domenica prossima. Intanto ancora una volta voglio ricordarvi che domenica prossima saremo in collegamento in diretta con il giornalista Francesco Mannarino da Reggio Calabria, dove sarà celebrato il Festival della Scirubetta. E adesso siamo in collegamento con il dottor professore Pasquale Nestico, cardiologo di Filadelfia e docente di medicina presso la Thomas Jefferson University di Filadelfia. Buonasera, buon pomeriggio dottor Nestico.
2: Buon pomeriggio a voi, a Tilio, e a tutte le vostre belle ascoltatrici e ascoltatori che vi ha.
1: Grazie dottore. E come sta la famiglia, la signora Anna, la famiglia, tutte bene?
2: Tutti bene, grazie per chiedere di lei, e tanti saluti a Francesca, alla vostra sorellina, a Esther, un forte abbraccio.
1: Grazie, le cambiamo davvero cuore, dottor Nestico. E adesso per lei, dottore, ho una domanda un po' lunga. Le faccio una domanda che sento spesso tra noi anziani qui in America. Oggi si parla tanto di scompenso cardiaco a frazione di eiezione preservata, il cosiddetto HFPEF e di INCA, cioè quell'angina con coronarie pulite. Secondo lei, quanto conta davvero la disfusione microvascolare e infiammazione silente rispetto al colesterolo classico? E perché due persone con lo stesso colesterolo, una fa l'infarto e l'altra no? C'è qualcosa che il cuore ci sta dicendo prima che gli esami standard lo vedano?
2: Ecco, paziente di 25 anni si presenta alla mia clinica trattandosi di un dolore al petto. Il dolore lo descrive come una morsa che stringe, che si trova al centro del petto, ma si dilata, si ramifica anche nei due lati del petto. Addirittura va nella parte superiore della spalla, di dietro, proprio nel mezzo della spalla. Questa paziente 25enne non ha rischi, quindi non ha il colesterolo elevato, non è diabetica, non è ipertesa, non fuma. La famiglia, che lei sappia, abbia avuto mai problemi con le coronarie. Ecco, il problema di questa ragazza, secondo, secondo l'esame clinico, la valutazione clinica, che come sappiamo è la cosa più importante di tutti, abbiamo sempre detto che quando io esamino un paziente è come se mi rivolgo alle cinque dita, il primo è il pollice, che sarebbe la storia clinica, l'indice è l'esame fisico, il medio potrebbe essere l'elettrocardiogramma, l'area è l'ecocardiogramma e l'indice è il cardiogramma sotto sforzo. E quindi, come nella mano, il dito più importante è il pollice, e senza del quale abbiamo difficoltà a manovrarci, magari a bottonarci la giacca e così via. E cosa vi dicendo? Il pollice e la, poi i cardiologi, dalla, i medici, dalla storia clinica dovremmo fare con una certa probabilità, alle volte anche del 98-99%, fare la diagnosi. Quindi, perché la diagnosi in realtà non lo fa né l'ecocardiogramma né l'esame fisico, tantomeno l'elettrocardiogramma, oppure l'ecocardiogramma, il cardiogramma sotto sforzo o anche la coronografia. È il cardiologo o il medico di base che fare la diagnosi dalla storia clinica. Ecco, quindi questa paziente a 25 anni senza rischi, secondo il teorema di Bayesian, quale dice che la probabilità a seconda della persona che studi, questa persona non dovrebbe avere problemi con le coronarie, nel senso che non dovrebbe l'aterosclerosi. E quindi infatti è stato così perché tutte le evidenze, gli esami futuri hanno dimostrato che le coronarie erano pulite e quindi non c'era ostruzione alle coronarie. Però questo dolore al petto, questi sintomi, sembrassero venisse dal cuore, perché innanzitutto non erano le ossa, perché le ossa ti fanno male quando tu tocchi, quando tu prefetto ti fanno male. Non erano i muscoli, perché nello stesso tempo, quando è un muscolo che ti dona questo dolore, ti fa male quando tu fai alcune manovre, per essere certi che non c'è quello che noi chiamiamo chest wall syndrome. Quindi della parete del petto. Allora, quindi tantomeno erano i muscoli, non era nemmeno la pleurita, la pleurosi come la chiamiamo, perché la pleurita si presenta in un modo particolare, e cioè che quando le due pleure, perché abbiamo due pleure, un interno e un esterno, quando si strofinano fra di loro perché sono infiammate, ti danno un dolore atroce che aumenta con la respirazione, che non era il suo caso. Non era nemmeno la pericardite, perché la stessa cosa è il cuore, ha due mantelli, il cosiddetto pericardio, per proteggere internamente ed esternamente. Quando quello si infiamma, ti dà dei dolori atroci che sono facilmente identificabili, anzi. E quindi non si tratta nemmeno delle pietre magari al cistefere, goblare come lo chiamiamo noi, perché anche quelli ti danno dei sintomi particolari. Quindi la diagnosi è stata fatta che questa paziente, che dopo i dovuti esami, il calcio, l'attacco delle coronarie calcificate è zero, quindi non ha calcificazione, il cardiogramma sotto sforzo era normale, questa ragazza non aveva problemi delle coronarie. E quindi qual era il problema? Il problema è che questa donna, come le ha detto, l'angina pettori, se non erro, con le coronarie pulite, si chiama in realtà angina atipica, atipico angina. uno dei motivi che potrebbe essere, per esempio, quello che noi chiamiamo sindrome X, studiato da decenni, da moltissimi anni, succede raramente, provocato da uno non necessariamente provocato da un facilmente valutato. L'angina normale, quella convenzionale con le coronarie otturate, non si sforza. Io spalo la neve, dopodiché mi viene il dolore al petto, mi riposo e se ne va. Oppure faccio una camminata più veloce, mi viene il dolore al petto, mi riposo e se ne va. Oppure mi bisticcio con qualcuno mi innervosisco. Ecco, perché non è soltanto lo stress fisico che ti porta ad avere la tipica, ma anche lo stress emotivo. Questo dolore che aveva questa ragazza era un dolore che veniva dal nulla, provocato alle volte anche dal niente, però durava 8-10 minuti e quindi era affiancato anche con un problema con la respirazione. Quindi il sindrome è uno di questi. L'altro problema che avrebbe potuto essere è quello che noi chiamiamo myocardial bridging. È un problema questo, perché le coronarie, le arterie coronarie, come vanno dentro il muscolo, diventano sempre più piccole. E come per esempio il filo della luce, magari più distante, oppure un canale, un fiume, più distante va e più magari si rafforza, e magari le branci di questo fiume sono più piccole. Ecco, alle volte le piccole coronarie che sono proprio dentro il miocardio, come il miocardio contrae, e quindi per far funzionare il cuore, pressa su questa arteria e ti dà questo dolore che sembra proprio un'angina, però non viene con le dovute motivazioni, non viene né con lo stress fisico e tantomeno con lo stress emotivo. L'altra possibilità è magari che fosse il problema con la valvola mitrale, quello che noi chiamiamo mitral valve prolapse. La valvola mitrale è fatta di due, è come una porta, che è fatta di due porte. Aprire, chiudere e aprire. In questo caso non si chiude, magari potrebbero non chiudersi bene, quindi se no, come si dice, prolapse, come si dice in inglese, e quindi non riescono a chiudere bene. Alle volte c'è un'insufficienza mitralica, chiamata mitral regurgitation, alle volte non lo è, ma purtroppo queste persone si presentano proprio con sintomi così atipici che fanno paura e che in realtà non sono dovuti alle coronarie. E quindi la valvola mitrale che prolasse, che succede nel 70% delle persone, nel 7% delle persone, molte delle quali, la maggioranza, sono donne. Ecco, l'altra possibilità che fosse di questa persona che ha l'angina, ma le coronarie sono pulite, è quello che noi chiamiamo angina equivalente, perché alle volte, per esempio, classicamente potrebbe l'esofagite, il riflusso dell'acido che esce dallo stomaco, perché la porta che chiude tra l'esofago e lo stomaco non si chiude bene. Quindi quando il mangiare scende dalla bocca all'esofago e va allo stomaco, si apre. Quando lo stomaco sta digerendo dovrebbe chiudersi. Alle volte questa porta rimane aperta, in persone che magari non lo sapevano, oppure persone che usano di sostanze importanti come per esempio il caffè, oppure cose piccanti come il pepe amaro. Ecco, queste persone alle volte l'acido potrebbe uscire da questa porta che non si chiude bene, e siccome l'esofago è fatto di muscoli simili a quelle del cuore, va a sopportare questa acidità che brucia, e quindi ti danno dei sintomi che possono essere confusi proprio con le coronarie. E pure all'inverso, pure il contrario. Io ho avuto un paziente alcuni anni fa che si è presentato nella sala di emergenza, un cinquantenne, e che è venuto proprio con questi sintomi di acidità di stomaco. E ricordo benissimo quando gli chiesi io, perché sono andato a vederlo, mi hanno chiamato in consultazione: da quanto tempo hai questi sintomi? Mi disse: da un mese. E come mai? Perché non sei venuto qui? E perché la mia ex moglie mi diceva: non preoccuparti, che i sintomi sono probabilmente un'acidità di stomaco. Immagina poi aver fiducia dalla ex moglie, non perché non sia brava, ma alle volte bisogna stare attenti anche a questo. Ecco, questo paziente in particolare aveva problemi renali, coronografie, è andato a finire con 3-4 bypass, non mi ricordo, 4 bypass. Quindi questo riflusso che viene dallo stomaco è dovuto a questo fatto. Il fatto del sindrome X poi è dovuto anche al fatto che la circolazione, quella capillare, la microcircolazione come l'ha chiamata lei, alle volte possono essere soggetti allo stress che potrebbe essere emotivo o anche dovuto a niente di particolare, e quindi possono veramente stimolare l'angina pectoris. L'altro problema che potrebbe creare l'angina pectoris con le coronarie pulite sono quello che noi chiamiamo aortic stenosis. Noi abbiamo 4 valvole nel cuore al tibio, 2 nella parte sinistra del cuore tra l'atria e il ventricolo, l'altro nella parte destra tra l'atria e il ventricolo destro, e quindi la valvola aortale è la valvola che più, tutte sono importanti, ma forse la più importante, perché è proprio la porta dal quale esce il sangue dal cuore, è come la porta di entrata e di uscita di una casa, l'unica porta che è quella. Alle volte con l'età questa valvola che si tratta, non la valvola mitrale, è di è come la porta di 2 porticine, quella invece la valvola aortale ha 3 porticine. Alle volte col tempo, con l'età, si possono calcificare, soprattutto negli andare degli anni. Infatti la valvola aortale stenotica calcifica, perché potrebbe essere anche congenita, e potrebbe anche essere dovuto al fatto che è bicuspidale, cioè invece di 3 porticine ne ha 2. E quindi questa valvola aortale, alle volte, una delle manifestazioni più importanti, che sono 3 più che altro, una è l'angina pectoris, l'altra è lo svenimento, l'altra è l'acqua ai polmoni. E quindi l'angina, tanti di queste subire il cateterismo, la coronografia, perché nessuno va lì a cambiare la valvola senza sapere se le coronarie sono pulite, soprattutto che questo è un problema che affligge gli anziani, dove la probabilità dell'aterosclerosi è molto più alta dovuta all'età, e quindi bisogna essere certi che non si tratta di 2 problemi, e quindi non vuoi andare lì ad aprire e cambiare la valvola pur non sapendo che magari ha bisogno anche del bypass. Alle volte si deve fare contemporaneamente tutte e 2. Questi pazienti hanno uno dei sintomi cardini è appunto l'angina, e quando un paziente con la valvola aortale stenotica soffre dell'angina, la mortalità è del 50% dopo 5 anni, se invece svenisce è del 50% 3 anni, se invece è l'acqua ai polmoni, quello che è chiamato congestive heart failure, è la 50% dopo 2 anni. Ecco, questa è stata un'altra causa dell'angina con le coronarie pulite. E tanti di questi pazienti hanno la coronografia, e quella ti dice che in realtà le coronarie sono pulite, anche se succede non tipicamente, e quindi uno può avere soltanto problemi con la valvola, e quindi si cambia la valvola e non c'è bisogno né dello stent né del bypass. Quindi questi sono i motivi per cui il paziente possa avere l'angina pectoris con le coronarie pulite, Attilio.
1: Ecco, se vuole parlare di qualche altro soggetto lo faccia pure, dottore.
2: L'altra cosa che vuol dire è che questi pazienti si curano.
1: Abbiamo sette minuti,
2: hanno l'angina pectoris e sono pulite, come si curano? Innanzitutto non hanno bisogno dell'aspirinetta. L'aspirinetta ha un compito preciso, ha bisogno dell'aspirinetta colui che ha problemi con la stenosi. Perché con la stenosi, avendo una stenosi alle coronarie, ma diciamo così dall'80%, il 20% non è sufficiente per portare il sangue nel miocardio, e quindi quando arriva lì il sangue deve rallentare, è come se io scappo perché c'ho un leone dietro di me, per la porta è semichiusa, Posso scappare quanto voglio, ma quando arrivo lì mi devo fermare. Ecco, quando il sangue rallenta, ha la possibilità di coagularsi. E quindi uno dei fattori principali per la formazione di questo trombo sono le piastrine. L'aspirinetta quindi inibisce la funzione delle piastrine. E quindi un paziente col sindrome X, oppure col miocardio, col miocardio bridging, con la mitral valve prolapse, oppure anche con la valvola aortale stenotica, l'aspirinetta non serve. E quindi già queste poi bisogna, alle volte figlio, quando il paziente sa che non sono le coronarie, che il problema non sono le coronarie, già quello in se stesso potrebbe creare un insieme di fattori che magari convince il paziente a non preoccuparsi più di tanto, che alle volte è un ciclo vizioso. Hai sintomi, poi ti preoccupi, poi ancora più sintomi, quindi già il fatto che le dice a questa ragazza le tue coronarie sono pulite, probabilmente potrebbe darsi che non abbia bisogno di altro, soltanto essere assicurate che non ci sono problemi nel futuro e che probabilmente vivrà 100 anni. Però se ci sono pazienti che continuano sintomi, abbiamo dei farmaci particolari che possono essere utilizzati e magari che non debbono essere usati. Per esempio, uno dei farmaci più importanti è quello che sono chiamati calciobloccanti, come per esempio il Norvasc, conosciuto anche come amlodipine, e quindi questo evita più che altro lo spasm aree coronarie e che dilata le arterie, e quindi molti pazienti possono alleviare i loro sintomi anche con una piccola dose di un farmaco, solo se proprio è necessario. Il Norva, che per esempio viene di 2.5, di 5, di 10 mg, magari iniziando con una dose minima di 2.5, perché alle volte queste ragazze, per esempio, a questa ragazza di 25 anni non abbiamo dovuto fare niente, soltanto seguirla, perché alle volte queste giovani donne possono avere anche pressione, con la pressione arteriale bassa, quindi questi calciobloccanti potrebbero interferire con la pressione, perché è uno dei farmaci più importanti per la ipertensione. Uno dei farmaci che magari cerchiamo di non usarli sono per esempio i beta bloccanti, perché i beta bloccanti non fanno altro che bloccare quello che sono chiamati i ricettori beta, che dilatano le arterie, e quindi lasciando libere i recettori alfa che stringono le arterie, e quindi fa l'opposto del calcio bloccante, ecco perché bisognerebbe evitarli. Per quanto riguarda la mitral prolapse, non bisogna fare proprio niente, dire alla paziente non preoccuparsi se non hai altri sintomi, alle volte potrebbero avere anche delle aritmie. Se si tratta del, dico, è facilmente gestibile con i farmaci che abbiamo. Se si tratta della valvola aortale, invece, dobbiamo fare in modo che magari il paziente possa avere una nuova valvola, e quindi così facendo potrebbe vivere una vita normale.
1: Va bene, dottore, io la ringrazio immensamente, come ogni settimana, per questa sua interessantissima rubrica di medicina e per le informazioni che ci dà, che noi dovremmo seguirle alla lettera. Quindi la ringrazio, tanto a sé qui alla signora Anna e a tutta la famiglia, e noi ci sentiremo domenica prossima. Intanto voglio mandare un cordialissimo saluto alla dottoressa Rosetta Mriello, che ci sta seguendo da Filadelfia.
2: Grazie.
1: Pronto, dottore? Mi sento?
2: Sì, mi sento. Grazie a te, un forte abbraccio.
1: Grazie a voi, dottore, un ricambio di vero cuore. Ecco, siamo stati...
2: Arrivederci,
1: dottore. Siamo stati in diretta con il cardiologo docente di medicina presso la Jefferson University, il dottor professore Pasquale Nestico, cardiologo di fama internazionale. Intanto vi ricordo che siete stati in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone. E ancora una volta voglio ricordarvi l'evento di domenica prossima, quando ci collegheremo direttamente con Reggio Calabria per seguire il festival della Scirubetta. Quindi specialmente noi calabresi dovremmo seguire questo festival in diretta. Ce lo presenterà il giornalista Francesco Mannarino. Intanto abbiamo 4 minuti, vediamo se possiamo ascoltare una bella canzone che la dedichiamo a tutti gli innamorati, se riusciamo ad ascoltare Io e te per sempre con Sal Da Vinci. Ecco, allora dedicata tutta a voi, con Sal Da Vinci, Io e te per sempre.